0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone.
1: Porta fortuna.
0: Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso,
0: che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo.
1: La lascio volare. Le mando un bacio e la lascio volare.
2: Buongiorno bambini, buongiorno DJ. Allora, come va?
0: Tutto bene Lorenzo, anzi benissimo direi.
2: Mi fa piacere che tu stia così bene.
0: Grazie.
2: Ma c'è un motivo particolare che ti rende così contento?
0: Ma certo Lorenzo, è essere qui con te. Ah. Più passa il tempo più mi diventi familiare, ecco, è come un fratello. E ti piacerebbe che io fossi tuo fratello?
2: Ma certamente.
0: Ma a proposito di fratelli, tu hai fratelli o sorelle?
2: Sì, DJ, ho due fratelli, uno più grande ed un altro, attenzione, che ha la mia stessa età.
0: Come la tua stessa età?
2: È un fratello gemello, siamo nati insieme.
0: Un fratello gemello? Wow, ma che forte! Ti somiglia?
2: Abbastanza.
0: Ma come abbastanza?
2: Io sono più bello.
0: Certo. Non oso immaginare la gioia di tuo fratello grande quando vi avrà visto arrivare in due. Io sarei andato su tutte le furie, fuori dalla mia camera. Non ci provate a mettere piede nella mia stanzetta.
2: Ma è bello avere fratelli. Hai sempre qualcuno con cui giocare e non ti senti mai solo.
0: Sì, però devi dividere tutto. I baci della tua mamma, del tuo papà, i tuoi giochi, le caramelle.
2: Sì.
0: No, guarda, senti Lorenzo, meglio essere figlio unico e avere tutto per sé.
2: Sì, forse... Ma è molto bello avere un fratellino o una sorellina. Piuttosto che essere soli, tu non sai quante cose combinavamo noi da piccoli.
0: Immagino.
2: Tantissime. C'era sempre qualcosa da fare.
0: Sì, Ma se me la metti su questo piano, ti dirò che mi hai convinto. Anzi, hai fatto venire voglia anche a me di avere un fratello, pensa un po'.
2: Fratellino o sorellina?
0: Vediamo, non lo so, secondo te?
1: Fratellino, sorellina, che differenza fa? Conta solamente che presto arriverà.

0: È proprio carina questa canzone, è divertente. Ma Lorenzo, ci manca il papà ora?
1: In che senso, DJ?
0: Come
1: vuoi
0: che
1: diventare
0: senso?
1: Papà?
0: No.
1: Va bene, ma dovresti trovarti una fidanzata.
0: Ma no, Lorenzo, non voglio diventare papà.
1: E allora cosa c'entra ora il papà?
0: Voglio dire che ci hai fatto sentire la canzone che hai scritto per la mamma.
1: Ok.
0: Poi ci hai fatto sentire quella scritta dal fratellino e della sorellina.
1: Ok.
0: Ora ci manca il papà, giusto?
1: Giusto, DJ.
0: Oh, non mi dire che non hai una canzone ancora scritta sul papà.
1: Ma certo che l'ho scritta un attimo, era qui. Ma aspetta un attimo.
0: Sì.
1: Era qui.
0: Era qui. Cosa era qui?
1: Lo spartito.
0: Cosa?
1: Lo spartito è sparito.
0: Lo sparito? Ma cosa è sparito?
1: Lo spartito. Non ho capito dov'è finito. È sparito.
0: Cioè, cos'è lo spartito che è sparito? Lorenzo, per favore, non ci sto capendo più nulla.
1: DJ, lo spartito che è sparito e che non ho capito dove sia finito è un foglio pentagrammato con 5 righe in cui ci sono scritte le note della canzone, la partitura, capisci?
0: Certo, come ho fatto la partitura dello spartito che è sparito. Ho capito dov'è. Ho capito dov'è finito. Ho capito.
1: Dov'è?
0: Eccolo qui.
1: Oh, finalmente,
0: sì,
1: per fortuna.
0: Sì, dov'è? Mi ero soffiato il naso prima e non pensavo fosse lo spartito che era sparito.
1: No.
0: Vabbè, adesso che ce l'hai e che l'hai trovato, fammi sentire la canzone sul papà.
1: Ok, caro papà, ti voglio bene.

0: Sì. Tanto, poi quando sono grande ti tanto, chiedo la macchina però.
1: Tanto.
0: Le chiavi di casa.
1: Tanto.
0: Sì. E tante
1: tanto,
0: altre cose che adesso non sto qui
1: tanto,
0: a dirti.
1: Abbracciamoci, DJ.
0: Ma no, per carità. Ma dai, sì, ma vieni qua, abbracciamoci.
1: Vieni qua.
0: E abbracciamoci forte, bambini. Abbracciate tutte le persone che ci vogliono bene.
1: E
0: tanto,
1: anche quelle che ce ne vogliono, sì, di meno. Così poi ce ne vogliono di più.
0: Va bene. E salutiamo allora mamma, papà, nonni, zii, cugini, amici, cani, gatti, pesciolini, topolini, tutti quelli che ci stanno vicino. E soprattutto tutti i fratellini e le sorelline che stanno per arrivare. Ciao.

0: È la vita di un bambino, sta arrivando un fratellino.
1: A quella meravigliosa polvere di stelle che sta per atterrare sul pianeta Terra.
0: Ma in fondo
1: sarete i benvenuti, almeno lo spero. Che tutto vi sorrida, abbiate cura di voi. Grazie alla parte tecnica di Francesco Napoleoni e grazie alla regia di Natalia San Giorgio.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno a tutti i bambini e le bambine in ascolto. Sono Mara Pace, della rivista Andersen, e per il nostro appuntamento settimanale con i libri di Rai Radio Kids, oggi vi propongo un libro divertentissimo, che è anche il vincitore del premio Andersen di quest'anno come miglior libro per i lettori da 6 a 9 anni. Si intitola Piovono maiali. È stato scritto da Shiro Yadama, tradotto da Roberta Tiberi e pubblicato da Kirakira Edizioni. Kirakira Edizioni porta in Italia molti testi, molti albi illustrati dal Giappone. Ma torniamo al libro. Non c'è nulla di più privato e di più intimo del proprio diario segreto. Lo sapete bene, lo dice il nome stesso, segreto, qualcosa che deve restare nascosto e che agli altri deve rimanere sconosciuto. Il protagonista di questa storia, Noriyasu, è un bambino di terza elementare che inizia a scrivere gli eventi della sua giornata all'inizio per un compito di scuola, perché gli è stato chiesto. Ma questa abitudine diventa una sorta di bisogno, di esigenza, non riesce più a farne a meno. Un giorno però scopre una cosa terribile. La sua mamma legge il diario di nascosto e ride di lui. Furioso, Noriyasu decide di prendersi una bella rivincita e si inventa un trucco geniale. Inizia a scrivere quello che chiama il diario di domani, riempiendo le pagine di eventi assurdi e bizzarri per sbalordire la mamma. Ma attenzione, il diario è qualcosa che ha a che fare con la realtà e il suo diario mantiene questo stretto legame con la realtà. Tant'è che all'improvviso tutto quello che si sta inventando, succede davvero. Vi immaginate una cena a base di matite cucinate in tempura? O un serpente in bagno? O magari, per tornare al titolo, un'improvvisa pioggia di maiali dal cielo? Il povero Noriyasu dovrà correre in fretta ai ripari. Il libro si chiude con un consiglio di scrittura rivolto a voi, perché possiate scrivere, proprio come Noriyasu, il vostro personale diario di domani. Piovono maiali di Shiro Yadama, pubblicato da Kirakira, è una storia perfetta anche da leggere ad alta voce. Andersen e i libri di Rai Radio Kids vi augurano una buona lettura e una divertentissima pioggia di maiali dal cielo.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

E ogni cosa sarà magica con il buongiorno di Radio Kids. Buongiorno, sono le 7:30 di questo lunedì 1 giugno 2026. Ma chi ci sarà? Ci sarà qualcuno questa mattina? O siete tutti ancora sonnolosi, sonnicchiosi perché state facendo ponte? Chissà, io ci sono Arianna. Tutti i giorni siamo in diretta da lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 8:30 e aspettiamo i vostri meravigliosi messaggi al 333 6

333-6690-818 è il numero del buon umore, dell'allegria, della fantasia e anche del primo giugno. Eccoci, buongiorno, ancora buongiorno, ben svegliati se vi state svegliando in questo momento. Buona giornata a tutti, buon lunedì. Devo dirvi subito, immediatamente, che è veramente una giornata particolare oggi. Come si passa? Così noi. Dalla traduzione, dalla

care mamme, cari papà, fatevi un grande applauso da soli, ovunque vi trovate, fatevi un applauso questa mattina, perché è la vostra giornata, insomma, quindi regalatevi un momento per voi, perché insomma ogni giorno fate tante, tantissime cose, fate un po' gli equilibristi tra tutto quello che si deve fare e tutto quello che vi piace, vi andrebbe di fare, ci accompagnate in tantissime avventure, ci fate compagnia, ci proteggete, coccolate, quindi fatevi un bel applauso, perché cercate di fare al meglio tutto, quindi grazie, grazie alle mamme e ai papà in questa giornata così speciale. 333 6690 818.

E arriva la nostra Francesca. Buongiorno Fra, buongiorno alla nostra Francesca da Maddaloni. Ciao Francesca, ieri sono andata da mia nonna materna a piedi. Ah sì, infatti come ero arrivata dalla nonna, papà non ci credeva perché ero appena uscita di casa. La nonna non è vicino a casa mia. Oh, ma ti sei proprio avventurata, cara Francesca. E anche Speedy Gonzales, velocissima. Papà non ci credeva perché insomma un po' di strada l'hai dovuta percorrere. E sei arrivata dalla nonna, immagino la nonna sarà stata felicissima di vederti. Allora cara Francesca, buongiorno, buongiorno anche a te. Dicevo, non so se l'hai sentito, che oggi è la festa. È proprio la giornata mondiale dei genitori, quindi anche della tua nonna, di mamma, papà, nonna, nonno, e gli stiamo regalando dei pensieri. Intanto ho detto loro fatevi un bel applauso, fatevi un applauso perché siete dei magici equilibristi tra tutto quello che bisogna fare, tutto quello che desiderate fare, tutto quello che facciamo insieme o si può fare insieme. E poi, cara Francesca da Maddaloni, intanto salutiamo anche la tua nonna e... oggi vi direi di dire bravo, bravo, bravo papà o brava mamma o nonna, perché? Perché? Ditelo voi. Quindi bravo, brava, bravissimi, perché? Puntini, puntini, puntini, 333-6690-818. Di questa mattina, di questo lunedì, primo giugno, inizia giugno, tempo di vacanze. E sapete che vi dico? Abbiamo omaggiato i papà con questa canzone bellissima che si chiama Super Babbo. E adesso, visto che è la giornata mondiale dei genitori, ci pensa mamma.

Che bella questa canzone, eh? Ci vuole tempo a diventare un albero. Le 7.57 in questo momento di questo nostro lunedì 1 giugno 2026. Molti di voi stanno facendo ponte, quindi un anticipo di aria di vacanze. Qualcuno è partito proprio per una vacanzina, ma tutti insieme quello che vogliamo fare questa mattina è un grande applauso. Applauso alle mamme, ai papà e quindi alle nonne, ai nonni, alle zie e gli zii. Perché è la festa mondiale dei genitori e allora il nostro grazie a voi, perché vogliamo dirvi una parola speciale, cioè questa mattina siamo noi che vogliamo dire grazie, quindi buongiornine, buongiornini, fatevi sentire, dite grazie mamma o grazie papà o grazie a tutti e due, perché puntini puntini puntini 333 66 90 818.

E al 333-6690-818 arriva Giorgia, eccola la nostra super Giorgia con i suoi tre cuori. Giorgia, da quanto tempo ci conosciamo e da quanto ci arrivano i tuoi meravigliosi cuori? Un cuore viola, un cuore rosso e un cuore azzurro per la nostra Giorgia, è la sua firma. E la nostra Giorgia ci dice: ciao Arianna, ciao Giorgia, i miei genitori sono bravissimi perché mi fanno sempre ridere e questo posso dirti è bellissimo, mi fanno ridere. Grazie genitori, grazie mamma, grazie papà. La vostra Giorgia vi dice che siete bravissimi perché la fate sempre ridere. Però ci dice anche: sono però un po' triste lo stesso perché finisce la scuola. Ah, sei triste perché finisce la scuola? E Radio Kids. Ma noi torniamo Giorgia. Sì che torniamo. Saranno giorni di vacanze e poi magari con i tuoi amici puoi trovare un modo per incontrarli lo stesso. E la scuola poi, no? Ricomincia anche la scuola. Non hai voglia di un po' di vacanzine? Super Giorgia. Un abbraccio fortissimo intanto. Allora, domani voglio dirvi che non ci siamo, ma ci siamo dopo domani. E domani non ci siamo perché è la festa della Repubblica. Ancora chi c'è? C'è la nostra Francesca che vuole dirci una cosa molto importante. Allora, sai che ti dico, Francesca? Adesso è arrivato il momento perché domani molti di voi stanno facendo un ponte e molti di voi si stanno godendo un anticipo di festa e di vacanzine. Oggi è la festa mondiale, è la giornata mondiale dei genitori, quindi ancora un applauso a tutte le mamme e i papà. Grazie. Fatevi sentire al 333-6690-818 e diteli bravo, brava o bravi perché puntini. Questa volta dai, tocca a voi dire bravo o brava o bravi alle mamme e ai papà. Pensateci voi al 333-6690-818. Ma sono le 8, precise, sono le 8. Allora, domani è la festa della Repubblica, il 2 giugno festeggiamo appunto la Repubblica e c'è un progetto bellissimo che adesso andiamo ad ascoltare del nostro proprio piccolo coro dell'Antoniano che si intitola La Repubblica è un grande coro e è un'iniziativa molto importante perché ci racconta, no, la storia della Repubblica, i valori della nostra Costituzione in un'esperienza musicale.

musicale proprio dedicata a bambine e bambini di tutta l'Italia, quindi insomma ci farà riflettere, ci farà emozionare, scoprire tante tante cose, perché coro, e a me piace tanto, no? Il fatto che il coro significhi ascolto, collaborazione, comunità, cioè in ogni coro ogni voce è preziosa, ma il risultato più bello si ottiene solo quando ci si ascolta e ci si accorda con gli altri. E poi fatemi salutare Lorenzo Tozzi, perché la musica è proprio composta dal nostro Lorenzo, quindi ciao Lorenzo e grazie per la Repubblica. È un grande coro, e al 333-6690-818 arriva la nostra Francesca, anzi torna la nostra Francesca da Maddaloni, che dice: riguardo alla festa del 2 giugno, volevo dirti che io riesco a fare l'inno di Mameli sul pianoforte. Ma bravissima Francesca, brava, bellissimo, beh, saranno felici, inizierai così la giornata di domani. Nel frattempo ascoltiamoci La Repubblica è un grande coro.

che gran finale per la Repubblica, è un grande coro ed è l'Antoniano, il piccolo coro dell'Antoniano che ci ha regalato questo splendido progetto, proprio la Repubblica è un grande coro, e la nostra Francesca, arrivata al 333-6690-818, ci diceva che proprio riguardo alla festa del 2 giugno io riesco a fare l'inno di Mameli sul pianoforte. Grande Fra, grande Francesca. Ancora ciao Arianna, sono Giulio, buongiorno Giulio. Oggi è la festa è la giornata mondiale dei genitori, delle mamme e dei papà, e allora, visto che sono sempre loro magari, no, un po' a incoraggiarci, a dirci parole quando facciamo qualcosa di particolarmente riuscito, sono loro a dirci bravo, brava, oggi diciamo noi bravo, brava o bravi alle nostre mamme, papà, nonne, nonni, quindi bravo papà o brava mamma, perché, o bravi tutti e due, perché puntini puntini puntini, 333-6690-818. Vi vogliamo festeggiare, grande applauso per le mamme e per i papà. E arriva Giulio, Giulio, super Giulio, che ci dice: io ringrazio la mia mamma per tutto quello che ha fatto nella mia vita. Oh Giulio, mi fai emozionare e commuovere, eccolo qui. Bellissimo questo messaggio, io ringrazio la mia mamma per tutto quello che ha fatto nella mia vita. Grazie Giulio per questa profonda emozione, grazie. Mamma di Giulio, goditela tutta questa emozione, tutta per te, dal tuo Giulio.

E al 333-6690-818 arriva anche Francesco. Ciao Fra, buongiorno. Francesco da Bastia Umbra, che ci dice: i miei genitori mi fanno molto ridere a volte. Ma è bellissimo comunque, questo grazie, questo riconoscere ai nostri genitori, diciamo, cose per cui applaudirli, ringraziarli, dirgli bravi, bravo, perché oggi che è la festa, è la giornata mondiale dei genitori, vogliamo proprio fare, tocca a noi, dai, tocca ai più piccoli dire bravo papà, brava mamma, bravi tutti e due, perché puntini, puntini, puntini, 333-6690-818. E il nostro Super Francesco dice: i miei genitori mi fanno molto ridere a volte, e ci sta che a volte, altre volte meno. Allora potete mettere la canzone, ma lo sai che questa canzone che ci chiedi da un po' non la trovo, non la troviamo, ma non è che te ne piace un'altra, Francesco? Che dici? Che magari te ne piace un'altra, perché questa non c'è qui. Aspetta, la trovo, la cerco di... no, non c'è proprio. No, no, no, no. Cercane, dimmi se te ne piace un'altra che vuoi ascoltare, caro Super Francesco da Bastia Umbra. Salutiamo anche le mamme e papà che fanno molto ridere a volte. Fatevi un applauso, cantate e ballate con noi con questa versione dei Gypsy King di Volare alle 8:08 qui su Radio Kids. Si vola!

E si vola, si vola, si vola da queste parti. 8:10 del nostro lunedì, primo giugno. È iniziato giugno, per molti è iniziato con una vacanzina, perché fate ponte, visto che domani 2 giugno festa della Repubblica, quindi oggi già non si va a scuola per tanti e tante di voi, non si va all'asilo. Ed eccoci qui però al buongiorno di Radio Kids, e domani non ci saremo, ma torniamo dopodomani, non mancate. E oggi mi piace questa cosa, perché ho scoperto che è la giornata mondiale dei genitori. E allora è bello celebrarvi, mamma e papà, dirvi grazie, grazie a modo nostro, sì, per tutto quello che fate, per come riuscite a essere degli equilibristi tra tutto quello che bisogna fare, tra tutto quello che desiderate o vorreste fare per farci crescere, far crescere i vostri piccoli e far vivere loro le avventure più belle che ci siano, cioè quella di crescere. Molti, molti vi stanno ringraziando o dicendo bravi. Ecco, tocca un po' a voi ragazzi oggi dire bravo papà, bravo mamma, perché puntini puntini, 333 6690 818. Quindi bravo o brava, perché ciao Arianna, sono Gabriele da Gaggio Montano. Buongiorno Gabri, buongiorno Gabriele, ben arrivato. Allora, il nostro Gabriele da Gaggio Montano ci dice grazie a tutti e due, quindi a mamma e papà, perché cercano sempre di accontentarmi. Bravi mamma e papà di Gabriele da Gaggio Montano, prendetevi questo grazie da parte del vostro Gabriele. È bello, no? Ogni tanto ricordarsi anche dei grandi, no? E magari dirgli grazie o dirgli anche bravo, brava. Pensateci voi.

È fuori città, qualcuno di voi è fuori città perché ha anticipato un po' di vacanza e quindi unendo il weekend Ponte Ponente. Allora, dove vi trovate? Alle 8.14 di questo lunedì 1 giugno 2026 in attesa di domani, perché domani grande festa. Grande festa è la festa della Repubblica il 2 giugno e abbiamo anche ascoltato La Repubblica è un grande coro, bellissima canzone dell'Antoniano di Bologna. Ma scusate, sentite anche voi questa musichetta. Buongiornini, tutto a posto? Sì, che faccio? Mi devo preoccupare secondo voi? Arriva così mentre stavamo parlando e cantando. Secondo me, perché mamma e papà sono dei veri maghi che compiono magie incredibili, e allora succedono queste magie. È la giornata mondiale dei genitori, questo primo giugno. Ho scoperto che ogni primo giugno si celebra la giornata mondiale dei genitori, e allora fermatevi un momento, care mamme e care papà, e fatevi un super applauso. Sì, fatevi un applauso, perché siete dei veri e propri equilibristi e ogni giorno fate tantissimo per i vostri piccoletti, li accompagnate nelle loro avventure, nella loro avventura di crescere, e insomma, magari quando una giornata è proprio storta, date una mano a farla raddrizzare un pochino, a coccolarli, li amate più di un'altra cosa, li fate ridere, ci hanno detto qui al 333-66-90-89. Oggi tocca proprio a voi, buongiornine e buongiornine, dire grazie, fare un applauso alle mamme e papà e dirgli bravo, brava, perché puntini.

genitori mi vogliono bene. Ed è Maddalena ad averci scritto che questa cosa è bellissima, quindi il grazie per questo. Ancora. Viva, viva, viva mamma, viva nonna. Evviva, evviva voi. I miei genitori sono bravissimi perché mi fanno sempre ridere. Che bravi genitori che fanno ridere. Giulio che ci dice: io ringrazio la mia mamma per tutto quello che ha fatto nella mia vita. I miei genitori mi fanno molto ridere, a volte. E poi c'è il nostro Gabriele che dice: grazie a tutti e due perché cercano sempre di accontentarmi. Evviva, evviva le mamme, evviva i papà, evviva tutte e tutti voi. Happy days, che siano giorni bellissimi per tutte e tutti voi. Il 333-6690-818 è per tutti noi, per fare un grande applauso questa volta e dire grazie mamma, grazie papà, grazie a tutte e due perché siete proprio bravi. E siete bravi in questo, puntini, puntini, puntini.

happy days, che siano giorni felici per tutti, tanti ponti, tanti di voi sono in questo, qualcuno sonnicchia ancora, qualcuno si sta godendo un po' di riposo, qualcun altro è partito, qualcun altro sta esplorando nuovi luoghi perché sta facendo ponte, visto che era weekend ieri e poi domani c'è la festa della Repubblica, come ogni 2 giugno noi ci siamo, oggi ci saremo dopo domani, domani non ci siamo neanche noi, il 333-6690-818 è tutto per voi, ma siamo anche su Rai Play Sound, non ce lo dimentichiamo, quindi potete scaricare l'app di Rai Play Sound e ascoltarci ovunque vi troviate, riascoltare messaggi, canzoni, magari le vostre preferite, ma anche tantissimissimissimissimissimi programmi e meraviglie da vivere grazie a Rai Play Sound. Intanto qui succede qualcosa, hanno acceso l'uomo ragno, chi sei stato? Non si sa. 333-6690-818, brava mamma, bravo papà, perché puntini puntini puntini, pensaci tu!

ritmo del buongiorno di Radio Kids, 333-6690-818, ancora un po' di minuti per stare insieme, per fare un grande applauso a tutte le mamme, a tutti i papà, e la giornata mondiale dei genitori, e per dirvi bravo, brava, bravi, perché puntini, puntini, puntini, pensateci voi, 333-6690-818, nel frattempo, ah, ah, ah, occhi di gatto!

0: questo è il buongiorno, il buongiorno di Radio Kids, che è un buongiorno pieno di energia, pieno di canzoni, di parole. Sentiamo un po'.
1: Questo gattino ha sgamato subito.
0: Ma chi è questo gattino?
1: Beh, signorina, adesso te lo spiego io.
0: Mm-hmm. E allora facciamocelo spiegare anche noi. Che vorrà dire?
1: Non si può. Al ritmo del jazz.
2: Giusto, samba, rumba, rock, rock, twist, cha cha cha.

0: mercatino, e za za za, olè.
1: Curce ste senti giovane perché
0: hai voglia di ballare te, più forte di te.
2: Perché non puoi ed anche tu saprai com'è.
0: Che tutti quanti vogliono fare i jazz, la polca e il rondò come il tango, il vostro roba rococò.
3: Roba che non su.

0: lui jette son gong. Danno il tempo con il gong. Questa sì che volte.
1: E dici se buttiamo, eh?
2: Sì, balliamo, Romeo.
1: Soffia, soldo di cacio, soffia!
3: Ragazzi, che soffiata!
1: E ciò sai un avvenire!
4: Tutti vogliono fare il jazz, gli Aristogatti, e da queste parti stiamo festeggiando, omaggiando le mamme, i papà, le nonne, i nonni, perché ho scoperto che è la giornata mondiale dei genitori.
5: Che micione!
6: Sì, amma.

0: io più fiato metterò, prendendo qualche nota in libertà.
1: Ed accadrà che prima o poi ogni gatto come noi al

tutti quanti vogliono fare il jazz. Domani non ci saremo perché è la festa della Repubblica, si celebrano 80 anni, l'ottantesimo anniversario della nostra Repubblica, per cui domani grande festa per tutte e tutti noi. Questa mattina invece abbiamo festeggiato, omaggiato le mamme e i papà, perché siccome ho scoperto che la giornata mondiale dei genitori, abbiamo voluto dirgli grazie e dirgli bravi per puntini, ci avete pensato voi al 333-66-90-818. È qui? Allora, intanto la nostra Francesca, mandala qui, sì, Francesca, manda questo numero, che poi lo sentiamo insieme, e lo sentirà anche papà Marco, che salutiamo. Ciao papà Marco, domani non ci siamo, quindi Francesca, sì, puoi farlo tranquillamente a questo nostro numero del Buongiorno di Radio Kids, al 333-6690-818. Grazie a tutti per essere stato con noi, grazie alle mamme, grazie ai papà che come equilibristi compiono magie incredibili. Fatevi un bellissimo applauso in questa giornata tutta vostra. Domani grande festa, di festa in festa, grande festa della Repubblica per i suoi 80 anni, quindi il nostro 2 giugno in festa, e poi dopodomani ci siamo qui al Buongiorno di Radio Kids e vi aspettiamo. Baci a tutti, nel frattempo ciao mamma, guarda come mi diverto.

giornata stra speciale, specialissima, è vero? È vero? Perché è il primo giugno, è anche la festa, è la giornata mondiale dei genitori, ma soprattutto Lucia del nostro cuore, oggi è il mio compleanno, ci dice Lucia, compio 9 anni e non vedo l'ora di scartare tanti regali, tantissimi regali per te, super Lucia, tanti auguri. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Lucia, evviva, evviva, evviva Lucia, evviva i tuoi meravigliosi, fantastici, super 9 anni, divertiti, divertiti, divertiti, un abbraccio fortissimo a te per tutto il giorno, per tutta la settimana, per tutto il mese, buon compleanno Lucia, auguri!

0: E Lucia ha già iniziato a divertirsi per il suo compleanno, perché non vede l'ora di scartare tutti i regali, e tanti regali per te. E ancora buon compleanno alla nostra Lucia di Roma, che compie 9 anni, e direi che sei l'ultimo messaggio di questa nostra mattinata insieme. Cara la nostra Lucia, ancora buon compleanno, buona giornata a tutti, buon 1° giugno che inizia domani, buona festa della Repubblica a tutte e tutti voi, a tutte e tutti noi, e viva! Noi ci sentiamo dopo domani in diretta, come sempre, dalle 7.30 alle 8.30. Vi mando un abbraccio fortissimo a tutti, e come sempre, lo sapete, vero? Come sempre, il ritmo, la grinta e l'energia per affrontare al meglio tutte le giornate ce lo dà la nostra sigla, insieme al Buongiorno di Radio Kids. Ciao, siate felici, divertitevi.
1: Sveglia ragazzi, solitiamo al mattino, è il momento di saltare tutti giù dal letto.
2: Mi stropiccio gli occhi, mi preparo di fretta, una buona

0: Si chiama Crud. Viene da Kot. Obbedisce agli ordini del suo capo Mortadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot.
1: Oggi è proprio una bella giornata.
2: Sei di buon umore, Armando, che bello!
1: È vero, DJ, sono contento e mi fa piacere essere qui con te a Radio Kids.
2: Anche a me, Armando. Vorrei solo abbassare un po' la temperatura, non fa troppo caldo qui dentro?
1: Ma non particolarmente, però se vuoi...
2: Hai qualcosa in contrario? Non ti piace l'aria condizionata?
1: In realtà non mi piace molto. Però a proposito di aria condizionata, c'è un'altra cosa che devo dirti.
2: Ti ascolto, Armando.
1: Ecco, allora DJ, devi sapere che l'aria condizionata...
2: Sì?
3: La missione di oggi è aumentare il buco dell'ozono. Ripeto, la missione di oggi è aumentare il buco dell'ozono.
4: Ma perché si sente così male? Ma non potevo avere una semplice radiolina come tutti gli altri alieni cattivi? Ma ho capito, e metterò in atto la terribile missione. Sta per arrivare! Tremate, terricoli!
1: Ci risiamo, DJ?
2: È arrivato Salsiccio?
1: No, non si chiama Salsiccio, si chiama Crud e viene da Kot.
2: E vuole invadere la Terra, ma prima deve inquinarla e sporcarla, giusto?
1: Giusto. Arrivano i guai, prepariamoci. Chissà questa volta che cosa combinerà.
2: Lo aspettiamo con un po' di musica?
1: Ottima idea, DJ!

0: Tra poco scopriremo quale sarà la terribile missione di Crude.
1: Crude che viene da Cotto.
2: Bravi terricoli, vedo che avete imparato.
0: Eccolo, è tornato il cattivone dallo spazio profondo.
2: State tremando, eh? Avete il sangue che si gela nelle vene, giusto?
1: No, anzi, abbiamo caldo. Forse dovremmo abbassare un po' l'aria condizionata. Che ne dici, Armando?
0: Ne parlerei dopo di questo, eh? Poi non vorrei che ci prendessimo un raffreddore. Ma tra l'altro ti volevo...
2: Silenzio, terricoli! Tra poco avrete così caldo che non potrete far altro che estinguervi.
0: E perché? Che cosa hai in mente, Crude?
2: Sto per mettere in atto il mio terribile piano!
0: E quale sarebbe il tuo terribile piano?
2: Vi renderò la vita sulla Terra impossibile! Avrete sempre più caldo, soffrirete sempre di più!
1: Io che volevo abbassare l'aria condizionata, è terribile questo prosciutto!
2: Mi chiamo Crude!
0: Va bene, Crude. Allora, tu vorresti aumentare il riscaldamento globale?
2: Cosa vorrei fare io?
1: Alzare la temperatura della Terra.
0: E quindi aumentare il riscaldamento globale. Ne soffrirebbe tutto il pianeta.
2: Ah, però, quante cose si imparano.
0: Francamente pensavo che lo sapessi.
1: Sei tu quello che vuole rovinare la vita sulla Terra per invaderla, o no?
2: Sì, lo so. Allora tremate, perché tra poco darò il via alla mia terribile missione!
0: E come farai? Non è semplice, eh?
2: Ho ricevuto un ordine dal mio capo, Mortadel!
1: Ah, sì, ma non si sentiva granché bene.
2: È vero! Quella maledetta radio non funziona mai. Ma io ho capito lo stesso.
0: E quindi?
2: E quindi lo scoprirete presto! E aggiungo...
1: È andato via? Che ne dici, Armando?
0: Che vuoi che ti dica, DJ? Non ci resta che aspettare e scoprire che cosa combinerà.
1: Musica, Armando?
0: Vai, DJ!

0: Armando, qualche volta anch'io ho paura del buio.
1: Beh, è una cosa normale, eh? A proposito di paura, chissà che cosa avrà combinato il nostro cattivone spaziale.
0: Ma chi, Pancetta?
2: Crud, io mi chiamo Crud. Quante volte lo devo ripetere?
1: Sì, certo, Crud, che viene da Kot per invadere la Terra.
2: Proprio così.
0: Non mi sembri di buon umore.
2: Per forza. Il mio piano è fallito.
1: Ma qual era il tuo piano, Crude? Non ce l'avevi detto?
0: Ci hai lasciato al buio.
2: È quello che ho fatto.
1: In che senso?
2: Ho eseguito l'ordine del mio capo Mortadel.
0: Quello che ti ha trasmesso la radio?
2: Sì, ho fatto tutto quello che ha detto, ma non ha funzionato.
1: Spiegati meglio.
2: L'ordine diceva di aumentare il buio dello zoo.
1: No, scusa, come sarebbe a dire aumentare il buio dello zoo?
2: Senta, Terricolo, sono gli ordini di Mortadel, non si discutono!
0: Come si fa ad aumentare il buio dello zoo?
2: Semplice, ho spento le luci di tutte le città dove ci sono degli zoo.
1: E che cosa è successo?
2: Erano tutti felici perché finalmente potevano vedere le stelle del cielo come non le avevano mai viste!
0: Mi sa che il cattivone ha preso lucciole per lanterne.
1: Mm-hmm.
2: Cosa vorresti dire, Terricolo?
1: Beh, che hai interpretato male il messaggio del tuo capo, Crud. Probabilmente lui ti diceva di aumentare il buco dell'ozono.
2: Il buco dell'ozono.
0: Secondo me non sa cosa significa.
2: Certo che lo so. Significa. Significa che c'è un buco da aumentare. Così ci si passa meglio.
0: Non lo sa.
1: Il buco dell'ozono, caro Crud, è creato dall'inquinamento, dai gas come l'anidride carbonica. Se noi terrestri non smettiamo di inquinare la Terra, il buco si allargherà sempre di più, facendo alzare la temperatura e aumentando il riscaldamento globale.
2: Ecco cosa diceva il messaggio. Sbagliato! Ma tornerò e la prossima volta non sbaglierò. Tremate, Terricoli!
0: Se n'è andato?
3: Scusate, devo fare la risata.
0: Ecco fatto. Certo che è confuso il cattivone spaziale, eh?
1: Beh, devo dire però che la sua radio non funziona tanto bene. I messaggi del capo sono sempre un po' strani.
0: Armando?
1: Sì?
0: Vorrei farti una domanda, posso?
1: Ma certo, DJ, dimmi.
0: Ecco, usare l'aria condizionata fa aumentare il buco dell'ozono?
1: Sì, DJ, era proprio quello che ti volevo dire prima. Contribuisce ad aumentare l'inquinamento. Non dobbiamo esagerare, se no facciamo il gioco di Crud.
0: Beh, allora direi che potremmo fare a meno dell'aria condizionata. Tanto in fondo non si sta così male, dai.
1: Bravo, DJ. Sai, non vedo l'ora di incontrare di nuovo Crud e scoprire quale altra missione vorrà lanciare.
0: Non vorrei dirtelo, ma alla fine mi sta simpatico quel

0: Questa torre.
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su.
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto. Lo siamo i

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno troppe

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore?
1: No.
0: Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Nostro Armando, e bentornati a questa puntata fresca di giornata del nostro
1: di
2: Peggete.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao Armandissimo.
0: Ciao Lellina.
3: Ciao Armando.
0: Allora, come state?
1: Ma benissimissimissimo.
3: Yuppi.
0: Bravi. E siete pronti per l'argomento di oggi? Perché proseguiremo il nostro avventuroso e appassionante viaggio attraverso il corpo umano.
3: Bello.
1: Di cosa parliamo, Armandissimo? Cioccoli, criniere, code?
3: Zampe, musi, riccioli di lana?
0: No, allora queste sono tutte parti del corpo caratteristiche dei cavallini e delle pecorelle. Oggi parleremo di qualcosa di più...
3: grande?
1: Di più piccolo.
0: Beh, grande e anche piccolo.
1: Ma Armandissimo, sei troppo misterioso. Così ci mandi in sconfusione.
0: Va bene, ve lo dico subito.
1: Sì.
0: Allora, oggi parleremo delle ossa. Che ti succede, Lallo? E perché tremi? Che fai?
1: Perché le ossa mi fanno pensare agli scheletri.
3: Anche a me.
0: Dai, non siate paurosi. Facciamo così. Ci ascoltiamo una bella canzone e poi si comincia, d'accordo?
3: D'accordo.

0: e siete sempre qui all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E stavamo parlando di ossa. Ecco, lo sapevo. Ma davvero vi fa così paura? Ma anche a voi bambini la parola ossa fa venire in mente gli scheletri? Pensate che invece io volevo proporvi un quiz.
1: Davvero? Mi piacciono i quiz.
3: Bello, quiz e quiz. Però non parliamo di scheletri, eh?
0: Va bene. Allora, dovete sapere che le ossa del corpo umano hanno dimensioni molto diverse tra loro. Ce ne sono di grandi, come il femore, che è un osso della gamba, ma ce ne sono anche piccolissime. E allora, come si chiama l'osso più piccolo del corpo umano?
3: Io non lo so, mi intendo solo di animali con la coda e la criniera.
0: Vi do tre nomi.
3: Sì.
0: Staffa, temperino, cacciavite.
1: Che nomi buffi!
0: Hai ragione, Lelina.
3: Però Armando, la staffa è un ferro che usano i cavalli, quindi non può essere.
0: Beh, è vero che la staffa è anche un anello che serve per sistemare il piede quando si sale a cavallo ed è collegata alla sella. Però, chi lo sa, potrebbe anche essere la risposta giusta. Pensateci anche voi, piccoli ascoltatori. Ma adesso è arrivato il momento di sentire uno dei vostri strepitosi messaggini. E questo ci arriva da Viola.
4: Ciao Radio Kids, sono Viola. Vengo da Roma e vi chiedo se mi potete mettere la canzone di Crudelia De Mon.
0: Wow.
4: Ho 6 anni e
5: 7.
4: Mi sento sempre più che altro in macchina. Ciao!
0: Ciao Viola! Ma certo che ascolteremo la canzone di Crudelia.

0: Lia De Mon, la terribile cattivona della carica dei 101, mi piace tantissimo.
1: Sì, però vuole fare pellicette con i cuccioli, è proprio malvagia.
0: Hai ragione, infatti io dicevo che mi piace tantissimo la canzone, non Crudelia De Mon,
1: Ah.
0: eh. Però devo dire che la stessa Crudelia De Mon in qualche modo è anche un po' buffa, no? Ma allora, intanto io vorrei chiedervi, bambine, bambini che siete all'ascolto, ricordateci qual è il vostro personaggio preferito di un film, di una storia, di un libro e diteci anche perché al nostro numero WhatsApp che è
2: 347-411-2726.
0: Molto bene, e allora torniamo al nostro argomento. Vi stiamo parlando del corpo umano ed in particolare delle ossa. Allora, dovete sapere che all'interno del corpo umano ci sono ben 203 ossa. E tutte insieme compongono. Non so se posso dire questa parola.
1: E cosa compongono?
0: Lo scheletro. Dai, non fate così. Guardate che lo scheletro è importantissimo.
3: Sì, però fa paura.
0: Beh, però la sua funzione principale è quella di sostenere tutto il corpo, di farlo rimanere in piedi.
1: E anche di camminare, giusto?
0: Ma certo, Lellina, perché insieme ai muscoli le ossa formano la struttura portante del nostro corpo. Beh, direi che sono un po' come... Beh, avete presente quando si costruiscono le case? Ecco, la prima cosa che si vede è una specie di, come potremmo chiamarla? Forse armatura, un'armatura di ferro composta con dei tubi e del cemento. Avete presente?
1: Sì.
0: Ecco, il nostro scheletro. Va bene, lasciamo stare. È un po' come l'armatura delle case, capito?
1: Sì.
0: E allora vi ricordo il quiz di oggi. Come si chiama l'osso più piccolo del corpo umano? Temperino, staffa o cacciavite? Prima di avere la vostra risposta, ci ascoltiamo la canzone che ci ha chiesto la nostra Viola.

0: Ah, molto bravi. Ma ora, visto che la nostra puntata è quasi giunta agli sgoccioli, è arrivato il momento di svelare la soluzione del quiz. Vi avevo chiesto come si chiama l'osso più piccolo del corpo umano. Tre possibilità: staffa, temperino, cacciavite. La risposta è... la staffa! Perché è un minuscolo ossicino che si trova all'interno dell'orecchio e che nella forma somiglia proprio alle staffe che si usano per montare a cavallo.
1: Ecco, lo sapevo!
0: E noi siamo arrivati alla fine del nostro programma. Abbiamo parlato di ossa, ma continueremo il nostro viaggio attraverso le meraviglie del corpo umano. Non perdete l'appuntamento con Lella!
1: Lallo?
2: È armatissimo!
0: Per un'altra super puntata di... Ciao ciao ciao! Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

0: poi assai, Christopher, insieme a te. Voglio vederti qui per sempre. Ti voglio proprio qui accanto per sempre.
1: Quando crescerò, accanto a te sarò. Saremo sempre insieme.

0: Allora, a chi tocca per primo?
1: A Giusy.
0: Giusy è una bella bambina di quanti anni?
2: 12.
0: Che cosa ci canterai?
2: Quartetto.
0: Sei pronta?
2: Sì.
0: Tutti pronti? E allora, via!

0: Radio Kids.
1: La pizza e le quattro stagioni. C'era una volta la pizza. Eh sì, proprio la pizza, quella che si mangia in pizzeria. Solo che una volta si condiva solo con l'olio e il pomodoro e, se si voleva davvero esagerare, ci si metteva sopra la prelibata mozzarella. Un giorno un famoso pizzaiolo, per onorare la regina Margherita di Savoia, ci aggiunse una foglia di basilico e così, con i colori della bandiera italiana, verde, bianco e rosso, nacque la famosa pizza Margherita. La protagonista della nostra storia, invece, viveva nella migliore pizzeria della città di Napoli. Era una pizza molto allegra e coraggiosa e, anche se in moltissimi la apprezzavano così com'era, si era stancata di essere sfornata decine di volte al giorno sempre uguale e voleva andarsene in giro a raccogliere qualche novità da riportare a casa. Così, un giorno, salutò gli amici, si coprì con un tovagliolo a quadretti per non farsi riconoscere e partì. Per strada c'era gente davvero affamata, rischiava di essere divorata. Ma con quel bel tovagliolo addosso nessuno l'avrebbe riconosciuta. Poi andò in stazione e prese un piccolo treno a vapore. Andava molto piano, così poté godere il panorama che scorreva dal finestrino, le vaste campagne coltivate che si estendevano fertili all'ombra dell'imponente vulcano Vesuvio. Dopo qualche fermata, scese. Era arrivata in un piccolo borgo sperduto, tutto in pietra. Passeggiò per un po', fino a quando vide una bottega la cui insegna diceva «Il signore dell'autunno». La pizza si fece coraggio ed entrò. Era un negozio pieno di cose buone, dove si poteva trovare dal pane alle torte, dalla pasta alla marmellata, dai legumi alla cioccolata.
2: «Buongiorno, in che cosa posso esserle utile?»
1: chiese il negoziante, che doveva essere il signore dell'autunno.
3: «Ah, non saprei», rispose timida la pizza, sempre avvolta nel suo tovagliolo. «Vorrei qualcosa di buono per me».
2: «Ma io consiglio sempre i cibi di stagione e ora che siamo in autunno sono buonissime le olive nere. Sono state raccolte da poco e messe in salamoia. Ecco, ne assaggi una»,
1: disse il negoziante lanciando un'oliva all'interno di quello strano cappuccio a quadretti.
3: «Ma è buonissima!» esclamò la pizza. «Ne prendo 10, solo che in cambio non ho da darle che un pezzetto di me».
2: «Un pezzetto di lei andrà benissimo»,
1: disse il signore dell'autunno sorridendo sornione. E così la nostra pizza lasciò un pezzo di sé al negoziante e uscì con le sue 10 olive. Camminò per molti giorni, forse mesi, senza mai stancarsi. A un certo punto, però, faceva davvero freddo e le si stavano gelando tutti gli ingredienti. Vide una grande casa di campagna sulla cui facciata era dipinta una scritta: «Il signore dell'inverno». Bussò ed entrò in una grande stanza riscaldata da un bel camino acceso. Un vecchio contadino la invitò ad entrare.
4: «Come posso aiutarti, buona donna?»
1: chiese il vecchietto, che ci vedeva davvero poco.
3: «Ah, sei molto gentile. Io sto cercando qualcosa di speciale per me»,
1: disse la pizza, che stava diventando sempre più coraggiosa.
4: «Siamo in inverno, ho raccolto da poco degli ottimi carciofi e li ho messi sott'olio. Prendine un barattolo, te lo do volentieri»,
1: esclamò il vecchietto, che doveva essere il signore dell'inverno.
3: Oh, grazie,
1: disse la pizza facendo cadere nel tovagliolo il barattolo di carciofini.
3: Ma in cambio, tu prendi un mio pezzetto. Vengo dalla migliore pizzeria di Napoli.
1: E così lasciò un pezzetto di sé al signore dell'inverno e andò via con un barattolo di carciofini. E camminò per tanto tempo ancora, guardandosi intorno, assaporando l'aria che diventava più tiepida, ammirando il paesaggio che cambiava, con gli alberi che cominciavano a fiorire e gli uccellini che riprendevano a cantare. A un certo punto vide una grande fattoria piena di animali che circolavano in libertà. Notò subito un cartello con una scritta: Signora della primavera. Capì che vi si doveva fermare e oltrepassò il recinto. Incontrò una signora che stava sistemando delle balle di fieno.
0: Ciao, posso aiutarti?
1: Chiese la donna che doveva essere la signora della primavera.
3: Ah, sì, grazie. Sto andando in giro a raccogliere un po' di cose nuove e buone per ringiovanire il mio aspetto e rendermi più appetibile. Hai qualche consiglio da darmi?
0: Ma caspita, sei proprio coraggiosa, disse la donna. Beh, visto che siamo in primavera e i prosciutti hanno appena finito la stagionatura, potrei dartene qualche fettina. Crudo o cotto?
3: Fai tu, grazie, non importa, io non me ne intendo,
1: rispose la pizza con educazione. E così la signora della primavera le diede un pacchettino con del prosciutto cotto e in cambio accettò di assaggiare un suo pezzetto. Tutta soddisfatta, la pizza si rimise in cammino. Cominciava a essere stanca, di giorno faceva caldo e tutto sommato poteva pure pensare di tornare a casa. Fortunatamente il vulcano si vedeva ancora e così decise di tenerlo come punto di riferimento per orientarsi sulla strada del ritorno. A un certo punto, verso l'ora di pranzo, cominciò a sentire un tale caldo che temeva di finire sciolta. Poco distante vide un boschetto e ci si andò subito a rifugiare. Su un'enorme quercia secolare intagliata nel legno c'era una scritta che diceva «Signora dell'estate». Dopo poco, da una grande cavità nel tronco, vide uscire una bellissima donna tutta vestita di veli bianchi e dai lunghi capelli color oro.
5: «Povera pizza, non ce la fai più, vero?»
1: chiese la donna con estrema dolcezza.
3: «Ah, signora dell'estate, forse mi sono spinta un po' troppo oltre le mie possibilità, ma volevo tanto portare un'ondata di novità nel mio ambiente, solo che ora, guarda come sono ridotta, mi sono fatta mangiare quasi tutta e non ho più le forze»,
1: rispose la pizza stremata.
5: «Stai tranquilla, ti aiuterò io a tornare a casa. Ma prima accetta un mio ultimo dono, l'ingrediente dell'estate, dei teneri funghetti appena spuntati nel bosco. Hanno un profumo magnifico e in cambio non voglio niente».
1: Detto questo, la signora dell'estate, che era sicuramente una fata, emanò un fascio di luce abbagliante, tanto che la pizza dovette smettere di guardare per non rimanere accecata. Quando riaprì gli occhi, si ritrovò magicamente sul bancone della pizzeria, quello su cui si preparano le pizze prima di essere infornate. La nostra pizza era tutta intera e ogni suo quarto era arricchito da un ingrediente in più. Sul primo c'erano le olive nere, sul secondo i carciofini, sul terzo il prosciutto cotto e sul quarto i funghetti di bosco.
6: Uè, che bella pizza! E mo, come la chiamo?
1: Disse il pizzaiolo molto stupito, ma altrettanto contento di essersela vista comparire davanti.
4: Quattro stagioni,
1: sussurrò la pizza, stando attenta a non farsi scoprire. E così, da quel giorno, grazie al magico viaggio di una pizza coraggiosa, a noi è rimasta la fortuna di poter mangiare una pizza deliziosa.
7: La pizza e le quattro stagioni. Una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ciao bambini, benvenuti ad una nuova esilarante, strabiliante, fantasmagorica puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella, ciao Lallo.
2: Ciao Armandissimo.
1: Ciao Armando, ciao bambini.
0: Siete pronti per una nuova super strabiliante puntata dedicata al quiz?
1: Sì, sì. Di cosa parliamo oggi?
0: Di una cosa che riguarda solo me.
2: Ah, ho capito, parliamo del gelataio.
0: No, cosa c'entra con me il gelataio?
2: Lo sappiamo che stai morendo dalla voglia di offrirci un gelato, Armando.
0: Va bene, però no, non è così. Oggi parliamo di una cosa che riguarda solo me, perché la domanda del quiz è dedicata ai...
1: gelati!
0: Ma no, oggi parliamo di capelli.
1: Capelli?
0: Eh sì.
1: Ma noi non ce li abbiamo i capelli.
0: Appunto, per questo riguarda solo me, perché noi invece i nostri piccoli e piccole ascoltatrici ce l'abbiamo. Quindi saranno tutti curiosi di sapere qualche cosa che riguarda i nostri capelli. E ora, ascoltiamo un po' di musica e poi tutti dal parrucchiere!

0: Pronti per la domandona del quiz di oggi. Attenzione! Quanto sono lunghi i capelli della bambina che ha i capelli più lunghi del mondo?
1: Oh, saranno lunghissimissimissimissimi.
2: Sì, fino ai piedi,
0: Ma è quasi quasi. E non vi dico quanto è alta lei, se no ovviamente lo indovinate subito.
1: E invece la risposta giusta ce la dirai solo a fine puntata.
0: Giusto, Lella. Quindi seguiteci fino alla fine, bambine e bambini. Ma cominciamo subito con qualche curiosità. Secondo voi, qual è il colore dei capelli più diffuso?
2: Il blu!
1: No, secondo me è il rosa.
0: Dai, vabbè, dai, quelli sono colori di capelli tinti, colorati. Nessuno nasce con i capelli blu o rosa.
1: Ah no, che strano. Io sono nata tutta rosa.
0: Ma tu sei un pupazzo pecorella, Lella. Per esempio, già Lallo ha un colore un po' più simile a quello dei capelli, che potremmo definire castano.
2: No, ormai non lo fidiamo, Guarda che a me castagna non l'ha mai detto nessuno,
0: Vabbè, non è che ti ho dato della castagna, Lallo. Castano è un tono di marrone ed è anche il colore di capelli più diffuso, almeno dalle nostre parti.
1: Rosso, a me piacciono tanto quelli con i capelli rossi.
0: Grazie, Lella.
1: Perché mi ringrazi?
0: Perché forse non ci crederai, ma prima di avere tutti i capelli bianchi, io ce li avevo veramente rossi. Sì.
2: Dovevi essere buffissimo.
1: E invece, secondo me, era carinissimo Armando con i capelli rossi e anche tanto simpatico.
0: Ma grazie, Lella. Spero simpatico anche adesso. Comunque, i capelli rossi sono i più rari e quindi noi con i capelli rossi siamo perlomeno originali. Ma c'era anche una bambina con i capelli rossi davvero simpatica e mattacchiona. Vi ricordate come si chiama?
1: Sì!
2: Pippi Calzelunghe!

0: Molto bene, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. E io vi ricordo che la domanda del quiz oggi è: quanto sono lunghi i capelli della bambina con i capelli più lunghi del mondo?
1: Speriamo che non siano più lunghi di lei, se no inciampa.
2: Già, non deve essere facile portare i capelli così lunghi.
0: Beh, però di solito alle bambine piacciono i capelli lunghi.
1: Sì, e ai maschietti piacciono quelli corti.
0: Però ci sono anche dei maschietti a cui piace portarli lunghi e delle bambine a cui piace portarli corti.
2: È vero, è questione di look. Armando, ma quanti capelli ha una persona in testa?
0: Wow, davvero tanti, Lella. Per esempio, quelli che ne hanno di più sono i biondi, che ne hanno circa 140.000. Poi ci sono i bruni, che ne hanno circa 100.000, e per ultimi vengono i rossi, che ne hanno circa 90.000.
1: Ma quindi tu hai pochi capelli, Armando?
0: Non sei carino, Lallo. Comunque, e a parte il fatto che ormai i miei sono tutti bianchi, guarda che io, insomma, ancora me la cavo, dai.
2: E non ti cadono mai?
0: A tutti cadono i capelli, Lella, perché i capelli hanno una loro vita. Pensa che ogni persona ne perde tra i 70 e gli 80 al giorno, circa 2.000 al mese.
2: E allora perché non sono tutti calvi?
0: Perché per fortuna ricrescono. Se poi noi li trattiamo bene, li nutriamo, possono ricrescere fino a 20 volte.
1: Ma cosa mangiano i capelli? Sono golosini come me.
0: No, Lallo, i capelli non mangiano il gelato. Però per crescere bene hanno bisogno di tante sostanze contenute in cibi sani, come per esempio le mandorle, le uova, poi tanta vitamina C che si trova nella frutta come arance e kiwi.
2: Sì, viva la frutta! Dedichiamole la prossima canzone.
0: Buona idea, Lella! E subito dopo ci sarà la risposta della domandona quiz di oggi.

0: Ed eccoci finalmente pronti per darvi la super risposta alla nostra domanda della puntata di oggi, che era: quanto sono lunghi i capelli della bambina coi capelli più lunghi del mondo? Oh. 90 centimetri. Oh. Pensate che questa bambina, dal nome difficile da pronunciare, ma ci proverò, Bohdana Stoska, è alta 137 centimetri. Oh. E quindi davvero i capelli le arrivano quasi ai piedi.
1: Complimenti! E voi bambini, come li portate i capelli? Fatecelo sapere al nostro numero WhatsApp.
0: Che è?
1: 347-411-2726.
0: E noi vi aspettiamo per la prossima puntata qui!

0: vino.
1: Bau!
2: È biondo come il miele, ovunque vado viene. Mi viene l'acquolina se io spettolo in cucina. Se mangio una bistecca, i baffi se si lecca. Ne vuole un pezzettino, goloso liberino.

Ελλάδα. Ράι Radio Kids.

0: evviva, evviva!
1: Che piacere, che piacere!
2: Rai Radio Kids, la nostra radio.

0: Radio Kids, bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Oggi iniziamo una nuova puntata di Big Bang. Io sono Armando e con me c'è la fantastica Lella la pecorella.
1: Ciao e ben trovati.
0: E il nostro incredibile Lallo, l'intrepido sceriffo del West.
2: Ma grazie Armandissimo. A dire il vero mi sento proprio un po' tiepido, né caldo né freddo, un giusto tiepidino.
0: Io veramente, Lallo, intendevo dire che sei intrepido, cioè che non hai paura di niente. Vabbè, lasciamo stare, perché la cosa importante è che siamo tutti insieme, pronti a farci compagnia. Allora, che cosa mi raccontate di nuovo?
3: Fusto, abbiamo un problema. Fusto, abbiamo un problema.
0: Lallo, ma che cosa stai dicendo?
1: Non farci caso, Armando. È da questa mattina che chiama questo Fusto. Insomma, ecco, io vorrei proprio conoscerlo, questo Fusto. Chissà che muscoli. Sarà un vero sportivo.
0: Però, Lellina, tra gli amici di Lallo non mi risulta che ci sia Fusto. Tra l'altro, Lallo, scusami, ricordati sempre che se hai un problema, Lele e io siamo qui per aiutarti.
1: Già.
0: E anche i bambini a casa. Anzi, vogliamo subito scoprire uno dei messaggi di quelli che ci lasciano al nostro numero WhatsApp, che è
4: 347-411-2726.
0: Ad esempio, Anita, di 5 anni, ha detto di aver visto delle nuvole rosa.
1: Ah.
0: Grazie, Anita! Che meraviglia! Ci pensate alle nuvole rosa? Lo sai, Anita, che anche io guardo sempre le nuvole e poi mi piace scoprire se hanno delle forme buffe, magari se ricordano degli animali. Sai da dov'è bellissimo guardare le nuvole? Dall'aereo! Perché sembra di entrare in una gigantesca, immensa panna montata!
2: E infatti è proprio quello che farò io! Volerò in alto, tra le nuvole! Anzi, sopra le nuvole, fino alla luna!
1: Davvero, Lallo? Mi porti!
2: Mica si può andare chiunque, Lellina! Devi avere la tuta, gli stivaletti, il casco d'argento, poi ti devi preparare molto a lungo! Ed è quello che sto facendo io, Fusto, abbiamo un problema! Fusto.
0: Lallo, scusa, mi stai confondendo un pochino le idee, perché in che senso volerai fino alla luna? E innanzitutto vorresti spiegarci per una volta chi è questo Fusto? E soprattutto, qual è il problema che hai che dici sempre Fusto abbiamo un problema?
1: Già, Lallo, lo sai che ti vogliamo tanto bene, ci aiutiamo noi.
0: Sì.
2: Grazie, però io non lo so chi è questo Fusto, nemmeno dove vive. Comunque non può essere più sportivo e più muscoloso del sottoscritto.
0: Di chi?
2: Del sottoscritto.
0: No, non sottoscritto, sottoscritto.
1: Ma, Lallo, è da questa mattina che continua a dire Fusto abbiamo un problema, Fusto abbiamo un problema.
2: Certo, perché è così che fanno gli astronauti.
0: Gli astronauti? Ah no, ma forse ho capito. Ma scusami, tu intendi dire, Lallo, Houston abbiamo un problema.
2: Problema appunto è quello che ho detto.
0: No.
1: Ma Lallo, tu parlavi di un Fusto che nessuno conosce e che invece almeno io vorrei proprio conoscere. Anche se a dire il vero non sono i muscoli essere importanti. No, proprio no. Meglio essere simpatici.
0: Ben detto, Lella, brava. Però Houston non è una persona, ma è una città degli Stati Uniti che si trova vicino al centro delle missioni spaziali.
2: Uffi, ma forse hai ragione, Armando. Infatti Fusto non mi rispondeva mai.
0: Allora, Lallo, Lellina, bambine e bambini all'ascolto, dovete sapere che 54 anni fa, dalla base di Cape Canaveral, che è sempre negli Stati Uniti, partì un razzo spaziale, l'Apollo 13, destinato ad arrivare sulla Luna. Però durante il viaggio ebbe qualche problemino al motore.
1: Oh, poveri astronauti!
0: No, Lellina, per fortuna gli astronauti riuscirono ad aggiustare tutto e tornare a casa sani e salvi. Però la missione fallì. Ma fu in quel viaggio che pronunciarono questa frase destinata a diventare famosa, ovvero Houston, abbiamo avuto un problema. E quindi oggi quando diciamo Houston abbiamo un problema, intendiamo dire che c'è qualcosa che non va.
1: Allora è meglio non dirla.
2: Metapino, ma io pensavo che fosse un modo di dire speciali di noi astronauti.
0: Ma scusami Lallo, quando è che hai deciso di diventare astronauta?
2: Da quando ho trovato un razzo spaziale abbandonato in un parco.
0: Addirittura?
2: Sì, sì.
0: Mi sembra strano perché i razzi spaziali sono delle macchine molto complesse, costano un sacco di soldi. E poi, sai, devono assicurare la sopravvivenza degli astronauti. Che trascorrono molti giorni all'interno delle navicelle spaziali.
2: Sì, lo so, Armandissimo. E dentro le navicelle non lavorano soltanto, mangiano anche.
0: Giusto.
2: A proposito, ma che cosa mangiano? Perché poi dormono, giocano a carte, ascoltano la musica.
0: Beh, allora, se loro ascoltano la musica, la possiamo ascoltare anche noi. E magari ascoltiamo una canzone che parla proprio di un'astronave. L'astronave di Capitan Rottame!

non funzionano. Carcasse fatte a pezzi, sedie, tavoli e

0: Siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids per questa nuova puntata di
1: Big Bang,
0: puntata in cui Lallo ci racconta che ha deciso di diventare un astronauta perché, cosa strana e bizzarra, ha trovato una navicella spaziale abbandonata nel parco. La cosa mi fa un po' dubitare, perché le navicelle solitamente si trovano nelle stazioni spaziali e sono costruite da migliaia e migliaia di persone, tecnici, ingegneri, scienziati.
1: Aspetta, Armando, forse lo so. Lallo, tu intendi quel razzo d'argento con le strisce rosse e blu e il muso giallo?
2: Eh sì, Lella, proprio quello. Deve averlo abbandonato un astronauta che passava da queste parti. Io ho già gli stivaletti, il casco, la tuta e sono pronta a volare fino sulla Luna.
1: Lallo, veramente quello non è proprio...
2: Poi ho anche una riserva di biada, di carote, cioccolato, torta di mele, ciambelline. Mica si arriva sulla Luna in un giorno, ce ne vogliono almeno due.
0: Lallo, ce ne vogliono molti, ma molti di più. Devi pensare che la Luna si trova a 384.400 chilometri dalla Terra.
1: Oh.
0: E per diventare astronauti bisogna studiare tantissimo. Lallo, non basta avere la tuta e il caschetto.
1: E poi, Lallo, quella navicella che hai visto tu è solo uno dei vagoni della giostra. L'hanno tolta per aggiustare la giostra.
2: Oh, metapino, ma allora non posso volare attraverso le stelle fin sulla Luna.
0: Ma lo puoi fare con la fantasia, Lallo, come facciamo tutti. Puoi guardare le stelle e la Luna dalla Terra ed è sempre uno spettacolo meraviglioso.
1: E fare un bel giro sulla giostra quando l'avranno aggiustata.
0: Giusto.
2: E mangiare tutte quelle buone provviste che avevo preparato per il viaggio nello spazio. Bello. Lella, vuoi salire sulla giostra insieme a me? Ti posso dare un boccone di ciambella.
1: Sì, certo, e cercherò di non fare indigestione.
0: Adesso è venuto il momento di salutarci, ma sappiamo che ci ritroviamo sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids con
1: Big Bang.
0: E prima di salutarci io voglio ringraziare Barbara Cinquatti, l'amica del cuore della nostra simpaticissima Lella, Piero Marcelli, che farà un giro sulla giostra spaziale insieme a Lallo, Martina Forti, che scrive con me le nostre storie di Big Bang, e infine un super ringraziamento alla nostra spaziale regista Isabella Carbone, che rende stellari le puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio e un grande saluto. Ciao ciao ciao.

0: Il cielo è sempre più blu. Che nuvole lassù. Ci siamo noi qua giù. Cosa vuoi di più?
1: La ricerca è terminata.
2: La

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fare

Che forza, baby!

0: me.
1: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.

Inventori di storia senza lieto fine, incantatori di parenti con poesie imparate a memoria, imbonitori di frottole per ottenere lo sconto della pena, infilatori di dita in torte a tre piani, questa puntata bellissima di Pigiama Party è tutta per voi!

Ve l'ho mai detto che a pigiama party si fa sul serio? Voglio veder scorrere litri di sudore. Magari poi ci innaffiamo le piante. Beh.

Mi giunge notizia che oggi molti di voi festeggiano il compleanno e allora tanti auguri molti di voi. E per quelli che l'hanno già festeggiato, auguri in ritardo. E per quelli che lo festeggeranno, beh, c'è sempre tempo. Mario, we speaking.

0: Everybody always picking on me.
1: Sarei proprio curioso di ascoltare qualcuna delle vostre poesie imparate a memoria, ma facciamo così. Se proprio volete, 347-411-2726, le aspetto e le sento con gioia. Intanto, scateniamoci!

Amici miei, è stato bello ballare insieme anche oggi. Mi sono divertito come un pazzo a mettere dei dischi per voi. Abbiamo fatto un bellissimo viaggio nella musica rock and roll di qualche tempo fa. Spero vi sia piaciuto. A presto. Ciao.

0: ti dà Armando Traverso all'ascolto di questo nuovo Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids con Lella.
1: Eccomi!
0: E Lallo!
1: E Armandissimo!
0: Allora, oggi per cominciare in bellezza vorrei che esprimeste un desiderio.
1: Dai, bello, un desiderio grande, grande, grande!
0: Allora, cosa hai in mente, Lallo?
1: Allora, un cono di gelato gigante!
0: Figurati! E va bene, realizzeremo il tuo desiderio. Dopo la puntata andremo tutti in gelateria. E tu, Lellina, invece, vuoi esprimere un desiderio? Che cosa vorresti per la puntata di oggi?
1: Beh, ecco, vorrei un messaggino per la mia rubrichella.
0: Desiderio esaudito. Eccolo qui, ascoltiamolo insieme.
2: Ciao Lella, ciao Lallo, ciao Armando, sono Dina. Volevo dare un consiglio a Lella perché ho sentito la puntata di Sbrufolo e volevo dire che per la prima persona che incontri, non è sempre la persona giusta. Quindi devi cercare il vero, ma verissimo amore che provi per una persona. Certe volte le persone non sono come ce le si aspetta guardandole da TV oppure soltanto una volta, ma bisogna imparare a conoscerle. E poi si può dire davvero com'è il proprio carattere. Magari quello Sbrufolo non ti sarebbe neanche piaciuto se lo avresti incontrato, oppure avresti già deciso che ti sarebbe piaciuto. Quindi io ti do un consiglio: se ti piaceranno altre persone, prima devi conoscerle, devi pensare un po' al loro carattere e se non ti piacciono, lasciale. Se invece ti piacciono e continui a frequentarle, continua a tenerle perché è una persona speciale per te. Ciao!
0: Ciao Dina, ma che bel messaggio però! Beh, ma direi che sei tu che hai dato il consiglio a Lella, eh? E sei tu che hai fatto la rubrichella. Ma sentiremo poi che cosa ti dirà Lella. Intanto quello che io voglio dire a voi è di continuare a mandarci i vostri super messaggini. Un bel pensiero, come ha fatto la nostra amica Dina, oppure una canzone, un colmo, una barzelletta, qualunque cosa vi passi per la testa. Fatelo, mandatelo al nostro numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
0: Insomma, Lellina, hai sentito Dina, no? Che cosa dici tu?
1: È stata proprio carina. Penso questo, che quando si vuole bene a una persona bisogna guardare soprattutto il carattere. Il vero amore, secondo me, deve essere qualcuno che ti fa stare molto bene. E aggiungo una cosa: deve anche farti ridere.
0: Ma certo, perché l'allegria è sempre importante. L'allegria e la gioia, vero?
1: Eh sì, non si può stare con qualcuno che ti fa essere triste triste come una carota bollita.
3: A me piacciono tanto le carote bollite.
0: Lallo, Lellina faceva un esempio. Comunque sono d'accordo con te, anche a me piacciono le carote bollite. Ma sapete, tutto questo discorso mi fa venire in mente un quiz. Siete pronti per il quiz?
3: Sì!
1: Quiz!
0: Il quiz di oggi riguarda un famoso cartone animato. Allora, in questo

0: Cartone animato c'è una ragazza bellissima e affascinante che è sposata con un personaggio molto buffo e lei lo ama proprio perché lui la fa tanto ridere.
1: Ah, che bella coppia!
0: È vero, infatti la coppia è una coppia.
1: Ah, che bella coppia!
0: Allora, lei si chiama Jessica.
1: Sì.
0: E lui Roger.
1: Sì.
0: Che è poi un cartone animato. Ma che tipo di animale è Roger? È un gatto stregatto? Un coniglio svitato? O un pesciolino a righe?
2: Armandissimo, ci devo pensare almeno... Aspetta, 1, 2, 3, 5, 6 ore.
0: No. La puntata finisce molto prima.
2: Ah, peccato.
0: No, ma lo scopriremo insieme. E intanto ci ascoltiamo una bella canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo,
1: Yuhu!
0: Lella
2: e Armandissimo.
0: E oggi, grazie al messaggio che ci ha inviato Dina, stiamo parlando di amore.
2: L'amore.
1: Love, love, love. Lo dico in inglese, perché sono un cavallino del western.
0: E in francese, in inglese, in italiano. L'amore è il sentimento più potente dell'universo. Siete d'accordo?
2: Sì.
0: Beh, quando si è innamorati, ci si sente così leggeri, così felici, che sembra quasi di avere le farfalle nello stomaco.
1: Oh, poverino Armando, ma io le farfalle non le mangio.
3: Ma è un modo di dire, Lallo.
0: Siete pronti per il quiz di oggi?
2: Sì!
0: E allora vi avevo chiesto, che animale è il Roger di un famosissimo cartone animato? Lui, fidanzato, anzi, sposato con la bellissima Jessica, è un pesciolino a righe, un gatto stregatto o un coniglio un po' svitato? Per conoscere la risposta dovrete aspettare giusto il tempo della prossima canzone.

0: Amici, ma posso dirvi una cosa?
1: Certo.
0: Io sono un po' preoccupato, eh.
1: Ma come mai, Lallo? Perché?
0: Perché voi avete detto che in amore bisogna ridere, no?
1: Beh, sì, lo abbiamo detto, è vero.
0: Però io sono soprattutto bello, Armando. Se la cavallina Stellina si stufa perché non ride abbastanza, come faccio?
1: No, io, guarda, Lallo, con te credo che non ci sia questo rischio, stai tranquillo.
2: Lallo, tu sei simpaticissimissimissimo. Noi ridiamo sempre con te.
0: Sì, Lella, però non so se sono divertente come Roger, quello del quiz.
1: Ma certo che lo sei, tu sei un campione di simpatia, Lallo. Ma a proposito, pronti per la domanda? Vi avevo chiesto che animale è il Roger, protagonista di un famoso cartone animato, sposo della bellissima Jessica. È un coniglio un po' svitato, un pesciolino a righe, un gatto stregato? La risposta è... un coniglio, e infatti lui si chiama Roger Rabbit, e Rabbit in inglese vuol dire proprio coniglio, ed è un tipo davvero spassoso.
0: Armandissimo, mi è venuta un'idea,
1: sì.
0: Mi farò raccontare 1150.000 barzellette dai bimbi, così le dirò tutte alla cavallina Stella.
1: Ma Lallo, tu non hai bisogno delle barzellette, sei simpaticissimo così.
0: Giusto, allora le canto una serenata.
1: Sì.
0: Love, love, love, love is all you need.
2: Love, love, love, love.
0: Ciao.
1: La puntata di Big Bang finisce qui, ma prima di salutarvi voglio ringraziare Barbara Cinquanti, che cura la rubrichella insieme alla nostra Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, inseparabile amico di Lallo, e grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che con creatività e professionalità confeziona tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata.

0: Bambini, bentornati a una nuova super esaltante, strabiliante, fantasmagorica puntata di Big
1: Bang!
0: Ciao Lella!
1: Ciao Armando e ciao a tutti i bambini!
0: E come al solito, anche questa volta siamo tu ed io e Lallo è sparito. Ma dov'è finito?
1: Mi ha detto che non poteva venire.
0: E perché? Qual è il motivo?
1: Non lo so, ma ha detto che ci avrebbe mandato un messaggino per spiegarcelo.
0: Ah, un messaggino. E quando lo avrebbe mandato?
1: Ora!
0: Eccolo! Allora, sentiamo e leggiamo cosa dice. Ah, no, sentiamolo direttamente, è un messaggino vocale. Vai, Lallo!
2: Ciao, Armandissimo! Ciao, Lella! Ciao, bambini! Sono dovuto partire per una missione importantissima, una missione scientifica! Sì, sono su una grande barca, ho fatto una scoperta incredibile, spero di poter vincere il premio Nobel per la scienza! Volete sapere cosa ho scoperto? Va bene, ve lo dico, però non ditela a nessuno, eh! Allora, ho scoperto che la balena non è un pesce, ma un mammifero! No, pazzesco, mi raccomando, acqua in bocca, come la balena. Passo, chiudo, torno presto, ciaoissimo.
1: Una scoperta incredibile,
0: Il premio Nobel per la scienza, vabbè.
1: Chi glielo dice che lo sanno già tutti che la balena è un mammifero?
0: Sì, e poi appunto che il premio si chiama Nobel, anzi Nobel, come dicono quelli che insomma rispettano l'accento giusto, e non nobile.
1: Eh? Beh, lasciamolo sognare un altro po', si starà divertendo su quella barca.
0: E magari impara anche qualcosa, chi lo sa. Bah, vabbè.
1: Intanto noi gli dedichiamo la prossima canzone.
0: Ci scommetto che parla di balene.
1: Mm-mm.

0: E siamo di nuovo insieme negli studi di Big Bang con Lella,
1: Armando
0: e senza Lallo,
1: che è andato in missione scientifica per fare una scoperta che è stata già scoperta da tutti.
0: Vabbè, tipico di Lallo. Senti, ma tu sai qualcosa di balene a proposito?
1: Lallo mi ha fatto venire voglia di conoscerlo un po' di più. E allora ho fatto qualche scoperta.
0: Molto bene, per esempio quale?
1: Beh, per esempio, che ci sono tanti tipi di balena.
0: Giusto.
1: Quella blu,
0: sì.
1: Il capodoglio, la beluga e persino l'orca è una balena.
0: È vero, l'orca. C'è stato un film anche dove quell'animale sembrava far paura.
1: Paura. Però secondo me nessun animale fa paura.
0: Giusto, giusto Lella.
1: Gli animali cercano solo di sopravvivere, non sono cattivi.
0: Brava Lella, sei sempre molto saggia.
1: Grazie Armando.
0: E poi?
1: Un'altra cosa bellissima che ho scoperto delle balene è che amano la musica.
0: È vero, perché le balene appartengono ad una, chiamiamola categoria, che è quella dei cetacei.
1: Mm-hmm.
0: E a questa categoria appartengono anche i delfini e tutti amano la musica, è vero?
1: Sì, le balene e i loro simili comunicano emettendo dei suoni bellissimi che noi non possiamo sentire e si divertono tanto, si imitano tra loro e se dopo un po' si annoiano inventano dei suoni nuovi.
0: Un po' come quando noi facciamo gnicche pacca, gnicche
1: pacca,
0: esattamente
1: così.
0: Allora la seconda canzone la dedichiamo proprio alle balene e speriamo che gli piaccia. Ascoltate balene!
2: Coraggio, in fondo sono un'autodidatta. Questa pinna mi sembra un'enorme ciabatta. Così a sinistra e a destra com'era? Dovrò fare dei cerchi per tutta la sera. Ah, è così che si avanza, nessun problema. Sembra un sogno riuscire a nuotare e andarmene a spasso fra le onde del mare. Non so

0: Allora, Lella, hai altre notizie?
1: Sì, tante. Per esempio, tu, Armando, lo sapevi che alcune balene come i capodogli dormono in piedi?
0: No, ma davvero?
1: Sì.
0: Cioè, dritte nell'acqua?
1: Sì.
0: Però sapevo che i delfini dormono con un occhio aperto e uno chiuso per essere sempre pronti in caso di pericolo.
1: Secondo me dormono così perché mentre sognano fanno l'occhiolino.
0: è una teoria divertente. Senti, e tu lo sai che cosa mangiano le balene?
1: Oh sì, ed è una cosa curiosissima. Le balene mangiano e bevono nello stesso tempo perché non riescono a separare il plancton e i pesci piccolissimi. Quindi inghiottono tutto insieme e poi eliminano con l'aiuto delle guance tutta l'acqua che non serve.
0: Beh, questo spiegherebbe perché la balena ha inghiottito Geppetto e Pinocchio.
1: Sì, non se n'era mica accorta, poverina.
0: Senti, e lo sai che anche la balena Moby Dick, la balena bianca, quella del libro, è esistita davvero?
1: Oh, e si chiamava proprio così?
0: No, forse il nome è inventato, perché invece il nome doveva essere originariamente Moby Dick o Moby Dick, chissà come si pronuncia, e questa balena gigantesca sembra che abbia affondato una nave addirittura nel 1820, più di 200 anni fa.
1: Ma l'ha fatto solo perché era in pericolo. Le balene non sono cattive, anzi, ho scoperto che soprattutto le femmine amano stare insieme, prendersi cura di tutti i piccoli e se sono in difficoltà si aiutano tra di loro.
0: È vero, è il caso di dire che queste balene sono proprio grandi. Però non nel senso della misura, nel senso che sono delle grandi figure.
1: Esatto, sono enormi.
0: E allora finiamo in bellezza con una grande canzone.

0: Bene, siamo ormai arrivati alla fine di questa strabiliante puntata di Big Bang. Grazie Lella per averci raccontato tutte queste belle cose interessanti e curiose sulle balene.
1: Prego. Ah, ma dobbiamo ancora dire a Lello che lo sanno già tutti che le balene non sono dei pesci e che non l'ha scoperto lui.
0: Allora facciamo così, lo richiamiamo insieme. Però prima salutiamo tutti i bambini, va bene?
1: Va bene, Armando. Ah, bambini, mandateci ancora tanti messaggini.
0: Al nostro numero WhatsApp che è...
1: 347-411-2726. Vi aspettiamo qui.
0: Ciao ciao bambini, a presto.

la fantasia. Vieni, vieni, ovunque tu sia. Son qui da solo al buio, son sveglio e disperato. Dai, ascoltami. Ho freddo e sono stanco, il mio cuore si è spezzato. Dai, ascoltami. Io sento il bisogno di averti qui.

cosa fare non so più. Ti sogno e guardo il cielo blu. Forse stai sognando anche tu, ovunque tu sia. Oh, che sonno, ovunque tu sia.

0: E t'hai combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata sempre mai.
2: Sei sempre così allegra.
3: Troppo spensierata.
4: Devi imparare a diventare dura, sai.
3: Troppo spensierata.
4: Resta con noi, che è il mondo più serio.

0: Ciao bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Storia di una volpe troppo astuta. Una volta la volpe rubò una gallinella dal pollaio e corse via con la sua preda. Sul suo cammino incocciò in una casa ed entrò.
2: Buonasera, signori,
1: disse gentilmente ai padroni. Buonasera anche a te, risposero quelli.
2: Permettetemi di passare la notte da voi,
1: disse la volpe. Ma la casa è piccola, stiamo stretti, dove ti mettiamo?
2: Mi basta un angolino, mi metto sotto la panca, mi raggomitolo e mi copro con la coda.
1: Va bene allora, pernotta da noi, dissero i padroni di casa.
2: Grazie, ma la mia gallinella dove la metto?
1: Posala sotto la stufa. La volpe così fece e poi si mise sotto la panca a dormire. Quando tutti si addormentarono, si alzò, mangiò la gallinella e nascose le piume. Dopodiché si coricò di nuovo. Al mattino la volpe si svegliò presto, si lavò ben bene, salutò i padroni di casa e, prima di andarsene, si chinò per afferrare la gallinella sotto la stufa.
2: «Ma dov'è la mia gallinella?»
1: Era lì, no? La volpe si mise a piangere.
2: Non avevo che una gallinella e mi dovevate togliere anche quella. Signore, per favore, mi dia un'anatra al posto della mia gallinella.
1: I padroni di casa si sentirono molto imbarazzati perché era sparito qualcosa che apparteneva alla loro ospite e diedero un'anatra alla volpe. La volpe la mise in un sacco e se ne andò. Camminò finché non fu buio. Allora entrò in un'altra casa.
2: Buonasera, signori,
1: disse gentilmente ai padroni. Buonasera anche a te, risposero quelli.
2: Permettetemi di passare la notte da voi.
1: Ma la casa è piccola, stiamo stretti, dove ti mettiamo?
2: Mi basta un angolino. Mi metto sotto la panca, mi raggomitolo e mi copro con la coda.
1: Va bene, allora, pernotta da noi.
2: Grazie, ma la mia anatra dove la metto?
1: Portala alla cascina e lasciala là, in mezzo alle oche. La volpe così fece e poi andò a dormire.
3: Nel cuore della notte si svegliò, andò alla cascina, catturò la sua anatra, la mangiò e nascose le piume.
1: Al mattino si ripeté la scena.
2: Ho cercato nella cascina. Dov'è la mia anatroccola?
1: Era in mezzo alle oche, no? Stamattina i garzoni le facevano uscire. Forse è uscita anche la tua anatra.
3: La volpe cominciò a piangere e lamentarsi.
2: Non avevo che un'anatra e mi dovevate togliere anche quella. Signore, per favore, mi dia un'oca in cambio della mia anatra.
1: I padroni non poterono far altro per calmarla che darle un'oca. La volpe la mise nel suo sacco e riprese la sua corsa. La sera arrivò in un villaggio ed entrò in una casa.
2: Buonasera, signori,
1: disse gentilmente ai padroni. Buonasera anche a te.
2: Permettetemi di passare la notte da voi.
1: Ma la casa è piccola, stiamo stretti, dove ti mettiamo?
2: Mi basta un angolino. Mi metto sotto la panca, mi raggomitolo e mi copro con la coda.
1: Va bene allora, pernotta da noi.
2: Grazie, ma la mia oca dove la metto?
1: Portala nella stalla e lasciala là in mezzo agli agnelli.
3: La volpe così fece e si raggomitolò sotto la panca. Quando tutti dormivano, uscì di soppiatto, andò nella stalla e divorò la sua oca in santa pace. Poi nascose le piume e tornò a dormire beatamente.
1: Al mattino attaccò a frignare di nuovo.
2: Gente, dov'è la mia oca?
1: Disse con un tono ancor più arrogante delle volte precedenti.
2: Non mi è mai successa una cosa del genere, che io pernottassi credendo di avere a che fare con persone oneste e al mattino non trovassi più la mia roba.
1: Magari gli agnelli l'hanno calpestata per sbaglio, era ancora piccola. I padroni di casa erano mortificati, ma la volpe insisteva.
2: Datemi allora un agnello in cambio della mia ochetta.
1: La volpe afferrò il suo bottino, lo ficcò nel sacco e partì. La sera tardi arrivò in un altro villaggio ed entrò in una casa. Salutò i padroni e di nuovo chiese di poter dormire da loro.
4: Ma la casa è piccola, stiamo stretti, dove ti mettiamo?
2: Mi basta un angolino. Mi metto sotto la panca, mi raggomitolo e mi copro con la coda.
4: Va bene, allora pernotta da noi, dissero i padroni di casa.
2: Grazie, ma il mio agnellino dove dormirà?
1: Si preoccupò la volpe.
4: Mettiamolo con le mucche.
1: La volpe così fece. Si appisolò sotto la panca, a mezzanotte si alzò, andò nella stalla, mangiò l'agnellino e tutta contenta tornò a dormire.
4: Al mattino scatenò un putiferio perché l'agnellino non si trovava più.
2: È inaudito! Pensavo foste gente per bene. Invece mi rubate il mio unico tesoro. Come è potuta succedere una cosa così?
4: Magari quando nostra nuora ha portato le mucche al pascolo, l'agnellino è scappato?
1: Si difesero i padroni.
2: Allora, datemi la vostra nuora negligente al posto del mio agnellino,
1: disse la volpe con fare deciso.
4: A quel punto tutti si misero a piangere, i padroni di casa, il marito della ragazza e i bambini. Ma la volpe non sentì ragione, afferrò la povera nuora e la ficcò nel sacco.
1: Prima di andar via, lo posò un attimo sulla porta e andò in cucina a prendersi con prepotenza la merenda da sgranocchiare durante il cammino. Il marito della ragazza, astuto, approfittò della sua assenza e in fretta e furia aprì il sacco, fece uscire la moglie e vi ficcò dentro un cane.
4: Così la volpe partì soddisfatta e ignara del bottino che portava sulle spalle.
1: Camminava e canticchiava e rideva sotto i baffi.
2: Mi hanno dato un'anatra per una gallinella, diceva tra sé. Un'ochetta per un'anatra, un agnello per un'oca e una nuora per un agnello. Sono davvero la regina della forbizia.
4: Intanto il cane dentro il sacco si dibatteva e ringhiava.
2: Che ragazza cattiva mi è capitata,
1: pensava la volpe.
2: Pare una bestia. Ben le sta se la porto via.
1: Ma il cane non cessava di ringhiare e la volpe volle guardare di persona che cosa diavolo avesse quella scocciatrice che si portava appresso. Si fermò e aprì il sacco. Il cane saltò fuori digrignando i denti col pelo ritto sulla schiena e alla volpe non restò che darsela a gambe per salvare la pelle. Riuscì a nascondersi in una tana stretta e profonda dove il cane non riusciva a entrare. E tirò il fiato.
2: Per poco non morivo,
1: diceva tra sé.
2: Voi, orecchie mie, che cosa facevate mentre scappavo?
5: Ascoltavamo attentamente i passi del cane e il rumore del suo fiato per portarti via dal pericolo.
2: Brave orecchie mie, vi comprerò dei pendagli d'oro. E voi, occhi miei, che cosa avete fatto per me? Noi cercavamo il posto sicuro in cui tu ti potessi nascondere. Bravi occhi miei, vi comprerò degli occhiali d'oro. Zampe mie, che cosa facevate mentre scappavo?
6: Noi pensavamo a farti correre veloce. Cara volpe, se no il cane ti acchiappava.
2: Brave zampette, vi comprerò degli stivali rossi. E tu, coda mia, che cosa facevi?
6: Io infastidivo e impacciavo le zampe per rallentare la tua corsa e farti prendere dal cane.
2: Ah, farabutta! Meriti una punizione. Volevi il cane? Eccoti il cane!
1: Esclamò la volpe arrabbiata e sporse la coda fuori dalla tana. Il cane non aspettava niente di meglio e con un morso staccò la coda della volpe. La volpe si pentì del suo gesto e dovette aspettare un bel po' prima che il cane si allontanasse, ma da quel giorno divenne più prudente, perché la bella coda che aveva perso le ricordava che non bisogna essere troppo furbi. Alla fine, esagerando, ci si rimette sempre.

dall'Ucraina, a cura di Sofia Gallo e Tetiana Gordienko. Lo ha illustrato Yuri Rodiuk per Sinnos Edizioni. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carbone.

0: Bambine e bambini, piccoli, grandi e piccini, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un super abbraccio, un super saluto radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bang.
0: E allora diamo il benvenuto alla nostra Lellina.
1: Ciao Armando.
0: E un super benvenuto al nostro Lallo.
2: Armandissimo, ciao.
0: Tutti pronti?
1: Prontissimi. Sì.
0: Ho in mente una puntata speciale, anzi direi mitica.
1: Wow.
2: Bello.
0: Oggi racconteremo la storia di un famoso principe.
2: No, un principe principesco, praticamente un tipo come me.
0: Il nostro principe, devi sapere Lallo, si chiamava Orfeo. Aveva lunghi capelli e una voce incantevole.
2: Ecco, vedi, lo sapevo Armandissimo, ma assomigliava tantissimo. Io canto molto bene. La la la, la la la.
0: Va bene, Lallo, va bene. Allora, devi sapere, Lella, che la voce di Orfeo era straordinaria. Il giovane girava per boschi e valli suonando la sua lira, che era uno strumento musicale dell'antichità, e appena si metteva a cantare, gli animali selvatici diventavano pacifici come gattini, le foglie degli alberi ondeggiavano contente e le onde del mare si calmavano.
1: Era un po' magico questo principe.
0: Sì, probabilmente sì, ma soprattutto era magica la sua voce. Ora, dovete sapere che il nostro Orfeo era molto, molto innamorato di una ninfa di nome Euridice.
1: Oh, allora è una storia d'amore, mi piace.
0: Ma un giorno...
2: Adesso che succede, Armando?
0: Lallino, lo scopriremo subito dopo la nostra canzone.

0: Siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang. E con me ci sono Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E oggi vi stiamo raccontando la storia del principe Orfeo e della sua amata Euridice. Dovete sapere che un brutto giorno Euridice pestò un serpente che dormiva tra le spighe di grano. Quel serpente, adirato, reagì e la morse.
1: Oh no, che sfortuna! Povera tappina!
0: E così Euridice morì.
2: No! Ma non va, è già finita la storia.
1: Che tristezza!
0: No, aspettate, perché in questa storia stanno per accadere tante altre cose. Orfeo era disperato e così decide di scendere nel regno di Ade.
2: Ma Armando, questo Ade, se non sbaglio, è il re del regno dei morticini.
0: Proprio così, Lallo, bravo. Orfeo era deciso. Implorerò ad Ade, il re del regno dei morti, di restituirmi la mia Euridice. E così prese la sua lira e si mise a cercare l'entrata del regno dei morti.
2: Che fifa!
1: Paura!
0: Nell'oltretomba era tutto buio e non si vedeva nulla. L'unica cosa che si poteva fare, un po' come quando si è alla radio, era ascoltare. E Orfeo sente il rumore di un fiume. Per prima cosa, Orfeo incontra Caronte, il vecchio che era deputato, che vuol dire che aveva il compito di traghettare le anime dei morti da una riva all'altra. E allora, quando Caronte vede Orfeo, gli dice:
3: che ci fai tu qui? Tu sei vivo, qui non puoi entrare.
1: Beh, era un po' maleducato questo Caronte.
0: Hai ragione, Lellina. Comunque Orfeo non si scoraggiò. Prese la sua lira, si mise a cantare e Caronte, estasiato dalla melodia, gli lasciò proseguire il cammino.
1: Meno male.
0: Ma ecco che subito dopo il giovane Orfeo si imbatte in Cerbero, il cane a tre teste che stava a guardia dell'oltretomba.
2: Che brutti incontri si fanno là sotto.
0: Hai proprio ragione, Lallo. E Cerbero ringhiava con le sue tre teste. Non voleva lasciarlo passare. Ma ancora una volta Orfeo prende la sua lira, si mette a cantare e il cagnone si accuccia incantato. Così il nostro eroe prosegue ancora nella sua discesa degli inferi finché
1: scommetto che incontra Ade.
0: Proprio così, Lellina. Nelle viscere della terra, seduto su un trono gigantesco, avvolto in un mantello nero, c'era Ade.
2: E qui si mette male.
0: Orfeo era coraggioso, come avrete capito, e disse: Ade, re dell'oltretomba, io rivoglio la mia Euridice. Naturalmente Ade non ne voleva sentire nemmeno parlare. Egli risponde: nessuno esce dal regno dei morti. Non lo sai, Orfeo?
2: Scommetto che adesso Orfeo tira fuori la sua arma infallibile.
0: Bravissimo, Lallo. Orfeo si mette a cantare e appena la musica si diffonde per tutto il regno dell'oltretomba, i pianti e i lamenti che si sentivano sempre da quelle parti si fermano improvvisamente. E pensate, un'altra voce dolcissima si aggiunge al canto del principe.
1: Era quella di Euridice, giusto?
0: Brava, Lella! La giovane innamorata Euridice risponde al canto di Orfeo. Eppure Orfeo non riesce ancora a vederla. Volete sapere come va a finire la storia?
1: Sì.
0: Anche io. E allora ascoltiamoci una canzone e poi scopriamo tutti insieme come va a finire.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: E Armandissimo.
0: E vi stiamo raccontando l'incredibile avventura di Orfeo, il principe dalla voce melodiosa che scende nel regno dei morti per ritrovare e riportare in vita la sua amata Euridice.
2: Armando, ma Ade cosa gli dice?
0: Gli dice così, Lellina. Orfeo, sei stato coraggioso ad avventurarti fin qui. E da come canti, si sente che il tuo è un amore vero. Ora, ascoltami bene. Percorri la strada che porta alle soglie del mio regno. Euridice ti seguirà. Ma attento.
2: Attento, Orfeo!
0: Tu camminerai avanti e lei sarà dietro di te. E non dovrai mai voltarti per nessuna ragione. La potrai vedere solo quando sarete arrivati alla luce del sole.
2: Non so se mi piace questa storia.
0: C'era un grande pericolo, certo. E così Orfeo si mette in cammino. E mentre avanzava, cantava. In realtà aveva una voglia terribile di girarsi. Voleva controllare che Euridice ci fosse davvero dietro di lui.
2: No, Orfeo, attento! Non girarti!
0: Bravo, Lallo, bravo!
2: Poi finalmente è riuscito ad uscire?
0: Sì, sì, era quasi l'alba. E in quel momento, appena si trova sotto i raggi del sole, Orfeo si volta per vedere la sua amata Euridice. Ma riesce soltanto a scorgerne la sagoma, perché lei ancora era nell'ombra, non era arrivata alla luce.
2: Oh,
0: e così
2: no.
0: Viene risucchiata indietro.
2: No! Però Ade lo aveva avvertito.
0: Sì, Lallo, hai ragione. Lo so, ma lui era così impaziente, l'amava così tanto che non ha saputo aspettare. Sapete cosa vi dico di questa storia?
2: Che cosa? Sì.
0: Allora, sembra una storia tristissima, vero?
2: Certo che sì.
0: Bene, è vero. Ma a me piace pensare una cosa. Che Orfeo era così tanto innamorato che quando arriva sotto i raggi del sole, alla luce, non riesce più a trattenersi e si gira. E la storia dice... che Euridice torna nel regno dell'oltretomba. Ma sapete una cosa?
2: Cosa?
0: Secondo me non è vero. Perché era talmente forte l'amore di Orfeo che il suo amore la illumina. E così Ade rimane imbrogliato. La nostra Euridice, illuminata dall'amore di Orfeo, prosegue e torna a vivere con il suo amato.
2: Così mi piace di più.
0: Vero?
2: Sì, bravo Armando.
0: Abbiamo cambiato il finale. Sentite, per ridere insieme, sapete cosa facciamo?
2: Ci
0: ascoltiamo la barzelletta che ci ha raccontato un nostro amico.
3: Ciao Radio Kids, sono Giacomo, 10 anni e vi chiamo da Bologna.
0: Dai.
3: Posso raccontarvi una barzelletta?
0: Ma volentieri, allora, Giacomo.
3: Giulio Cesare, i galli sono stati annientati. E Giulio Cesare risponde: bene, ora pensiamo agli occhi e ai tacchini. Ciao.
0: Carina Giacomo, molto carina. Giacomo da Bologna, grazie per averci mandato questo bel messaggino. Fatelo anche voi, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, se siete tristi, nervosi, allegri. Tutto quello che vi passa per la testa ce lo potete raccontare e noi lo faremo sentire qui dalla nostra radio e lo diffonderemo in tutto il mondo. E allora il nostro numero WhatsApp è
2: 347-411-2726.
0: E noi ci ritroviamo presto per un'altra mitica puntata di
2: Big Bang.
0: Ciao. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare l'amica del cuore di Lella, Barbara Cinquatti. E grazie a Piero Marcelli, che si diverte sempre in compagnia di Lallo. E poi ringrazio Lorenza Cingoli, che scrive insieme a me queste puntate. E un grandissimo ringraziamento alla nostra super mega regista Isabella Carbone. E allora, da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

0: Una mappa non è una semplice supposizione, un'idea, un'ipotesi o una sciocca intuizione.
1: Sì, ma...
0: la mappa è un attendibile, veritiero, fedele, accuratissimo ritratto della tua posizione. Perché con le orecchie, col naso, con gli occhi, tu farai soltanto dei gran pastrocchi. Se tu vuoi davvero la realtà, sulla mappa c'è la verità.
1: Sì, Tapom.
0: Neanche nella coda puoi fidarti. Non c'è nulla che potrà insegnarti. Ecco un altro enigma che svelerò. Solo dalla penna risposte avrò. Se lo credi, tu ci credi. Non ci credi? Allora credici. Non devi mai pensare se non lo puoi stampare. Non ci credi? Credici.
1: Sì, ma penso che...
0: Non fidarti mai del tuo cervello. Spesso non ricorda, poverello. Io ne faccio a meno perché si sa, sulla carta c'è la verità. Se lo credi,
1: ma...
0: tu ci credi?
1: Sì.
0: Non ci credi? Credici! Non devi mai pensare se non lo puoi stampare. Non agire, non parlare. Senza lei non ti sfogare. Hai fatto 13. Ora c'è, non la lasciare. Non ci credi? Credici!

mutanda e ho tolto la ghianda. E mi faccio una domanda, la ghianda si dice che faccia i capricci. Se la togli dai suoi ghiacci, ma sono in mutanda e ho tolto la ghianda. Son felice più di un panda, son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda. Son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda.

0: Eccoci qui di nuovo insieme con Lella.
1: Lalla, yuhuu, è armatissimo.
0: Ciao bambini.
2: Ciao a tutti.
0: E voi due come state?
2: Benissimo, mi sento sveglia come un grillo.
0: Oh, e tu Lallo?
1: Sono stanco come una lumaca.
0: Allora, Lella, dai un po' della tua energia a Lallo e siamo a posto.
2: E come faccio?
0: Che ne so, per esempio, cantagli una canzone.
2: Ok. Il caffè della Peppina non si beve alla mattina né col latte né col tè. Ma perché, perché, perché? Ma perché, perché, perché?
0: Va bene, va bene, va bene, Lella, va benissimo, Non ti stancare troppo. Allora, sentiamola a questo punto, questa canzone, visto che l'hai citata proprio dai nostri amici del piccolo coro dell'Antoniano.

0: Come va Lallo? Ti sei svegliato un po' dopo il caffè della Peppina?
1: Sì, mi sembra di sì.
0: Bene, allora possiamo iniziare per davvero questa nuova puntata di Big Bang, giusto
2: sì,
0: Lella?
2: Sì, benissimo, di che parliamo oggi? Non posso più stare ferma, voglio sapere.
0: Va bene Lella, stai calma però perché adesso sei esagerata.
2: Davvero? Non mi sembra proprio.
1: È colpa del caffè, Armando.
0: Ah, tu dici
1: sì,
0: il caffè...
1: Della Peppina.
0: Il caffè della Peppina.
1: Della Peppina. A me ha fatto passare il sonno, a Lella ha fatto venire l'agitazione.
0: Oi. No, lo so che le canzoni fanno sui pupazzi questo effetto, però non pensavo così tanto.
2: Non c'è problema, sto benissimo io. Allora che cosa facciamo? Di che parliamo? Chi siamo? Dove andiamo? Cosa facciamo? Di che parliamo?
0: Va bene.
1: Sveglia come un grillo, adesso invece è veloce come una tartaruga.
0: Ma no, Lallo, le tartarughe non sono veloci.
1: Quelle che si sentono una lepre, sì.
2: Allora sono veloce come una tartaruga che si sente una lepre.
0: Vabbè. Lo sapete quali sono gli animali più veloci della Terra?
1: Io lo so. Le lumache da corsa.
0: No, le lumache non sono per niente veloci. Quelle lumache da corsa che dici tu esistono solo nei film a cartoni animati.
2: Io lo so. Il ghepardo è il più veloce, può correre fino a 120 km e nessuno può sfuggirgli. È velocissimo nella savana e non lo vedi neanche arrivare.
0: Va bene, Lella, respira, prendi fiato, sei troppo veloce.
2: Scusate, non riesco a trattenere, non lo so perché. No. Aiutatemi, per favore.
0: Sì, adesso dobbiamo trovare una soluzione per Lella, Allora, intanto vediamo un po'. Allora, sapete che ci sono altri animali? Dunque, tra i 10 più veloci del mondo, tra il ghepardo, ci sono le antilocapre.
2: Sono le antilopi e le capre?
1: Sono capre che si sentono antilopi.
0: No, sono antilopi che possono correre fino a 90 km all'ora. Poi ci sono le gru, le gazzelle, i cavalli, i leoni, i licaoni, insomma un sacco di animali.
1: E poi ci sono i pupazzi Lella.
2: Che c'entra? Non sono mica un animale. Poi non parlo sempre così. Sarà stato il caffè della Peppina. Si beve la mattina, né con latte né col tè. Ma perché?
0: Lella, va bene. Allora, sentite un po', io ho un'idea. Siccome le canzoni su voi pupazzi fanno sempre un certo effetto, io vi farei ascoltare, e soprattutto la farei ascoltare a Lella, la canzone de La bella tartaruga.

0: Allora? Come va? Come va, Lella? È passata l'agitazione dopo la tartaruga?
1: Non so, ditemelo voi.
0: L'effetto del caffè della Peppina è passato grazie all'effetto della bella tartaruga.
2: Sì, adesso Lella parla bene.
1: Ma adesso sei tu che non parli bene.
0: Eh beh sì, perché adesso la canzone ha fatto l'effetto su Lallo. Lallo si è rallentato.
2: Io ho rallentato, siete sicuri?
0: Eh sì, l'effetto tartaruga ti ha rallentato tutte le parole.
2: Ah, e mi ha dato... Ma che sogno,
1: No, che posticcio, cosa possiamo fare?
2: Sapete qual è il colmo per una tartaruga?
1: No, ma se aspettiamo che ce lo dici tu ci addormentiamo.
2: Chiamarsi Valentina.
1: Non l'ho capita.
0: Senti come ride.
2: Perché Valentina.
0: Sì, Lallo, la spiego io, gliela spiego io, Lella. Valentina è un nome da donna, ok? E la tartaruga che si chiama così va anche lentina. Valentina. Va piano. Hai capito?
1: È incredibile.
0: Ecco. Ma sapete che, per esempio, come prima abbiamo citato degli animali che vanno molto veloci, ci sono degli animali che vanno molto lenti. Per esempio, c'è una tartaruga che per fare un metro ci mette 3 ore.
1: Davvero?
0: Sì. Poi c'è il bradipo. Il bradipo per fare un metro ci mette 6 ore.
1: È straordinario!
0: Sì, e pensate, la lumaca carnivora per fare un metro ci mette 46 giorni!
1: Incredibile!
2: 46 giorni!
0: Ecco, però adesso bisogna fare qualcosa per Lallo.
1: Per svegliarlo ci vuole un po' di dance!

0: Oh, ecco qui. Adesso vediamo un po' se ha funzionato, eh? Allora, come va, Lallo? Ti sei ripreso?
1: Non lo so.
0: Allora, proviamo. Di 1, 2, 3, dai, prova.
1: 1, 2, 3.
0: No, prova.
1: Ho provato, ho detto 1, 2, 3.
0: Ma devi dire anche prova.
1: Ah, va bene, provo di nuovo.
0: Sì.
1: 1, 2, 3.
2: Si è ripreso, non c'è dubbio.
0: Sono d'accordo.
1: Ripreso.
0: Sì, l'effetto tartaruga è passato. E a te, Lella, la musica dance ti ha fatto qualche altro strano effetto?
2: No, ho solo ballato. Ma quello è normale, io adoro ballare.
0: Lo sappiamo, e anche i bambini a casa adorano ballare e ascoltare la nostra musica.
1: Sì.
0: E le puntate di
2: Big Bang.
0: Ciao bambini, ci sentiamo per la prossima puntata.

Oh sì, è l'ora della ginnastica per dimagrire. Su, giù, su, braccia in su, poi vado giù, che strano effetto fa. Su, poi vado giù, di mangiar mi va. Faccio su, giù e so di già come finirà. Fare sport è bello, ma quanta fame dà. Oh, che seccatura! Così va meglio, grazie. Allora, dove ero rimasto? Oh sì, ho i crampetti nel pancino. Mi ci vuole qualcosa di dolce. Io lo so che ancor di più rotondo diverrò, ma poi giù e su andrò con quanta forza avrò. Faccio sport, ma penso già a quello che mi va.

up your mother.

Rick and Morty. E allora

Hansel, dammi il tuo ditino. Ma sei ancora magro come un ossicino? Gretel, cucina per tuo fratello. Lo voglio grasso come un vitello. Già che ci sei, accendi il forno. Mi mangerò tuo fratello col contorno. Ci serve un piano, Hansel, fratellino mio. Mia cara Gretel, cosa posso fare io? Forse il forno può servire per poterla far sparire. La stregaccia non la rivedremo più. Forse il forno può servire per poterla far sparire. E la stregaccia non la rivedremo più.

finisce questa storia, ora lo sai. I due bambini si sono messi nei guai, ma con l'aiuto dell'ingegno, con l'astuzia e un po' d'impegno, la stregaccia in una trappola cascò. Con l'aiuto dell'ingegno, con l'astuzia e un po' d'impegno, la stregaccia in una trappola cascò. C'era una volta

0: Ciao a tutti, come stai Laura?
1: Benissimo, oggi sono in super forma. Sì. Vedo che tu invece sei un po' stanchino forse?
0: Sì, un pochino. Oggi ho fatto così tante cose che in effetti non vedo l'ora di farmi un bel pisolino.
1: E allora un bel sonno è quello che ci vuole, sì.
0: Io vado a sdraiarmi un attimino.
1: Sì, però non intendevo adesso. La puntata di Happy Song è appena cominciata. Non puoi andare a dormire proprio ora.
0: Cinque minutini.
1: No, non se ne parla. Prima cantiamo insieme canzoni felici.
0: Va bene.
1: Ecco, mi è venuta un'idea. Che ne dici di cantare una bella ninna nanna? Così dopo il tuo sonno sarà ancora più dolce.
0: Bella idea, mi piace.
1: Allora preparati per un bel viaggetto, perché stiamo per andare tra le stelle che brillano.
0: Portiamo la musica lassù.
1: Certo, la musica non può mai mancare.

0: Le stelle è proprio un sogno.
1: E tra poco andremo anche nel mondo dei sogni.
0: Guarda, Laura, guarda, una stella cometa.
1: È vero, come brilla.
0: Ma anche quella stellina così piccola, guarda come brilla anche lei.
1: Deve essere la stellina della canzone Brilla, brilla la stellina.
0: Sì, è proprio lei.
1: Cantiamogliela allora. Pronti? Partenza? Via!

0: nanna questa, ninna nanna.
1: Sì, direi proprio di sì. E poi queste canzoni felici ci accompagnano nel sonno rendendolo davvero magico.
0: Io questa ninna nanna la conosco anche in inglese. Twinkle, twinkle, little star.
1: How I wonder what you are.
0: La conosci anche tu?
1: Sì, sì.
0: Ready, steady, go!

0: che brilla come un diamante nel cielo, like a diamond in the sky.
1: Ehi, ehi, Laura.
0: Cosa?
1: Hai visto?
0: Cosa?
1: Hai visto anche tu quello che ho visto io?
0: Ma io non ho visto niente, veramente. Tu cosa hai visto?
1: Una mucca che saltava la luna.
0: Dai, stai già sognando per caso?
1: No, l'ho vista davvero.
0: Sì, e magari anche un gattino che suonava il violino e un cane che ride e un cucchiaio e un piatto che scappavano.
1: Sì, sì, ah, sì, sì. Ho visto anche loro.
0: Allora, è come nella canzone. Un'altra happy song. Una happy song della buonanotte. Hey diddle diddle.
2: Ready, steady, go!

0: che bella questa ninna nanna, un po' in italiano e un po' in inglese. Sì. Renzo, ho capito. Vuoi proprio andare a dormire ora?
1: Già.
0: Vedrai che dopo queste happy songs della buonanotte farai dei bellissimi sogni. E magari ci saranno anche la stellina, il gattino, il cagnolino e la mucca nei tuoi sogni.
1: Guarda, che la mucca che salta alla luna l'ho vista davvero.
0: Sì, sì, certo. E anche il cucchiaio e il piatto che scappano tra le stelle. Sì, sì. Adesso dormi, Lorenzo, dormi. La puntata è finita. Twinkle, twinkle, little star. Hey, diddle, diddle. Bambini, bambine, si è addormentato? Lo sapevo, le happy songs della buonanotte funzionano sempre. Ciao, ciao bambine, ciao bambini. Continuate a cantare canzoni felici e sogni d'oro. Ciao, alla prossima puntata di Happy Songs. Però così, che dite? Sta russando un po' troppo forte. Sì, che rumore. Adesso lo sveglio, lo sveglio, lo sveglio. Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo!
1: Che c'è? Che c'è?
0: Però non così.
1: Ma
0: non...
1: fammi dormire.
0: Sì, e tu non puoi dormire più dolcemente?
1: Va bene. Ciao bambini.
0: Ciao.

0: podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia San Giorgi.
1: Ciao bambini, benvenuti all'ascolto di una nuova super brillante esaltante puntata di
2: Big Bang.
1: Ciao Lallo, ciao Lella.
3: Ciao Armando.
1: Allora, oggi vorrei lanciare uno dei nostri fantastici sondaggi.
4: Bello, ma il sondaggio è quella cosa grande blu che si forma nel mare quando è agitato.
1: No, Lallo, il sondaggio non è una grande onda. Ho capito perché tu dici questo, da onda, cioè, ondaggio, no.
5: Io lo so invece cos'è un sondaggio.
1: Sì.
5: È una cosa che serve per decidere quale cosa piace di più a tante persone.
1: Brava Lella, brava, proprio così. E allora, oggi vorrei lanciare questa domanda.
4: Fai piano però,
1: Ma a fare cosa, Lallo?
4: A lanciare il sondaggio, poi ci arriva in testa e ci fa male,
5: Lallo!
1: Va bene, allora, stavo per dire che si tratta di...
5: Dai, Armando, non vedo l'ora di saperlo.
1: Allora, va bene, dai, lo dico. Secondo voi, qual è la musica più bella?
4: Ma scegliela io?
5: Prima io.
1: Lallo, Lella, per favore, aspettate un attimo. Allora, prima dobbiamo ascoltare i tre generi di musica e poi si potrà scegliere con il radiovoto.
5: Il radiovoto?
1: Sì, è un voto speciale che adesso noi attribuiamo, va bene?
5: Va bene.
1: E allora, andiamo con la musica dance.

0: Bella la musica dance, posso votarla?
1: Sì, se vuoi sì, però non vuoi ascoltare anche gli altri due generi di musica? Magari ce n'è uno che ti piace di più.
0: No, sono convinta, convintissima. Oh.
1: Va bene, e allora per Radio Votare basta che tu dica il tuo genere di musica preferito e il tuo voto verrà contato.
0: Ok, musica dance!
1: Perfetto, Lella ha schiacciato il pulsante, abbiamo il voto di Lella.
2: La tua musica preferita? Qual è, Armando?
1: Io non lo voglio dire subito, perché sennò poi influenzo i nostri bambini a casa.
2: Ho capito. Non puoi passare l'influenza ai bambini, sennò poi si ammalano e non possono andare a scuola.
1: No, non è quell'influenza, Lallo, non è quella che fa ammalare. È l'influenza che fa cambiare idea.
2: Ma guarda che anche quella è contagiosa, e passa da una persona all'altra.
1: Giusto, bravissimo. È proprio per questo che non voglio influenzare i bambini con le mie idee.
0: Possiamo sapere qual è il secondo genere musicale che si può radiovotare?
1: Va bene. Allora, il secondo genere musicale è...
2: Lo dico io. Il rocket.
1: Lallo, non si dice rocche.
2: Allora il rocket.
1: Neanche recche. A parte che forse tu potresti dire reggae, cioè la musica che è nata in Giamaica.
0: In Giamaica? Così lontano?
2: Veramente, la Giamaica è in Africa.
1: No, Lallo, la Giamaica veramente è nell'America centrale.
0: Appunto, è lontanissima, dall'altra parte dell'oceano. Come ha fatto quella musica ad arrivare fino a qua?
1: Sì, in un certo senso, ma soprattutto sempre sulle onde, però non le onde del mare, ma le onde sonore. Quella musica è arrivata fino a qui grazie alla radio.
0: Evviva la radio!
2: Evviva! Allora, qual è l'altra musica da votare? Il rock?
1: Non si dice rock, si dice rock. Comunque è proprio il rock, il secondo genere musicale che si può radio votare. Sentiamo il prossimo pezzo.

0: Bellissimo questo pezzo, io lo conosco bene e lo voto subito. Musica rock!
1: Va bene. Allora, il voto di Lallo va alla musica rock, come la chiama lui, d'accordo?
2: Questa canzone piace molto anche a me. Posso cambiare idea?
1: No, Lella, mi spiace. Te l'avevo detto di aspettare prima di radio votare. Ormai hai dato il tuo voto alla musica dance e non lo puoi più cambiare, mi spiace.
2: Va bene.
0: Senti, Armando, sì. Ma quanti anni ha la musica?
1: Tantissimi, Lallo. Se tu ci pensi, già prima che esistesse l'uomo, c'era la natura a fare la musica con i suoi suoni meravigliosi. Il vento, l'acqua, gli animali.
2: È vero, che bella la musica della natura. Io starei ore ad ascoltarla. Peccato che invece il suono della città sia così brutto.
1: Ma guarda, non so se il suono della città è così brutto. A volte ci sono dei suoni che danno fastidio in città, questo sì. Ma l'idea di questo confuso rumore che ti genera tanta compagnia, quasi quasi è un po' una coccola,
0: Non so. Senti, Armando, ma l'uomo quando ha iniziato a fare la musica?
1: Ma guarda, quasi subito, perché già al tempo degli uomini primitivi esisteva il ritmo, cioè sai quando si batte il tempo?
0: No? Sì, così. Come la batteria.
1: Bravo, ecco, loro battevano piedi, mani, oggetti per creare dei suoni e poi anche dei versi che imitavano gli animali per esprimere le emozioni, come la gioia, la rabbia, la paura. Vuoi provare? Proviamo a fare l'uomo primitivo che emette i versi e fa il ritmo per la gioia. Pronti?
2: Sì.
1: Via! Va bene, Lella. Io, Lella, come primitiva, facciamo l'uomo primitivo che esprime la rabbia. Bene, molto bello. L'uomo primitivo che esprime la paura. Va bene. Scusate, ma mi fate divertire un sacco. Quando c'è l'occasione la sfrutto sempre. E comunque, cara Lella, questa è un po' la musica
2: che non ha mai smesso di accompagnare la vita delle persone.
1: Certo, e per fortuna si è molto evoluta e sviluppata da così come l'abbiamo presentata noi, che sono sicuro neanche gli uomini primitivi facevano.
0: Senti, Armando, ma qual è il terzo tipo di musica che possiamo radiovotare?
1: Beh, un grandissimo classico è il caso proprio di usare questo aggettivo, perché è la musica classica.

0: Bella la musica classica, vero?
1: Hai votato Armando?
0: Ah, no, scusa Lallo, io stavo solo dicendo che mi piace la musica classica.
2: Ma l'hai detto ad alta voce, quindi ormai hai radio votato anche tu e non puoi cambiare idea.
0: Va bene, allora do il mio voto alla musica classica.
2: Quindi finché non votano i bambini a casa siamo pari. Abbiamo votato tre tipi di musica diversa.
3: Sì, la classica, la dance e la rock.
0: Molto bene, e allora facciamo votare i bambini a casa. Bambini, mandateci il vostro voto, segnalateci le vostre canzoni preferite sul nostro sito, così noi le faremo ascoltare qui a Big Bang e soprattutto faremo la classifica definitiva della musica più amata dai bambini.
2: Yuhu! Evviva!
3: Votate rock, rock, rock!
2: Dance.
0: Va bene, appuntamento allora alla prossima puntata di
4: Big Bang!
0: Ciao bambini!
2: Ciao!
3: Rock, rock, rock,
2: dance, rock, dance, dance.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Dunque, 7 etti di parmigiano, 2 carote, un po' di cipolle, carciofi. Poi cosa manca? Che altro devo comprare? Ah, sì, i semini per Pus, il mio canarino. È sempre contento quando gli do da mangiare e inizia a cantare col suo splendido qua, qua. Oh, che bello! Ancora, Pus, dai. Qua, qua. Oh no, no, questo non è Pus. Questo è Mortadello, il mio capo. Bene, sono pronto per il mio collegamento astrale.
1: Soldato Crude, stai preparando la lista?
0: Sì, mio doloroso reumatismo cosmico.
1: A che punto sei arrivato?
0: Al mangime per gli uccellini, per Pus.
1: Che cosa stai dicendo?
0: La lista della spesa, no? Come mi stava comandando.
1: Crude, ricordami di distruggerti la prossima volta che ti vedo.
0: Sarà fatto, capo.
1: La lista, intendevo la classifica di questa settimana.
0: Ah, certo, la lista. Mica la lista della spesa, no, no, la terribile classifica.
1: Su cosa riferisci questa volta?
0: Sull'arte.
1: Arte? Che cos'è, si mangia?
0: No, non si mangia e non ci si mangia. Ma è comunque una faccenda molto importante per i terricoli.
1: Ma a cosa serve?
0: Serve a migliorare la vita delle persone e renderle più ricche.
1: Più ricche di soldi?
0: No, anzi, gli artisti sono spesso molto poveri. Più ricche di stimoli, di cultura.
1: Sentiamo.
0: Senza indugio. Cra, cra. Stai zitto, Pus, dai, su. Comincia la mia nuova terribile classifica. Rapporto astrale numero 1, 2, 3, sa, prova. Le manifestazioni artistiche sembrano essere presenti da sempre sulla Terra, perlomeno da quando è abitata dai terricoli. Varie sono le discipline in cui si esprimono i cosiddetti artisti. Oggi prenderemo in esame le 5 più significative. Al quinto posto, la pittura. Sin dagli inizi dei tempi, dagli albori della storia, l'uomo ha dimostrato una passione per questa arte, la pittura. Già gli uomini primitivi imbrattavano le pareti delle grotte dove vivevano, forse per renderle più sporche e a misura d'uomo inquinante. Col tempo il terricolo ovviamente si è evoluto e con lui la sua capacità di produrre quadri e pitture sempre più elaborate. Negli ultimi tempi si è superato con una forma di pittura che si chiama smog. Grazie a questo smog, gli umani stanno ricoprendo tutte le case, i palazzi, le statue con un grazioso color marroncino grigio che rende tutta la terra un simpatico globo nerastro e irrespirabile. Infatti, quest'arte, lo smog, unisce la bellezza con la salute, poiché produce in chi lo respira meravigliosi effetti sul proprio corpo: tosse, mal di gola, difficoltà di respirazione. Un paradiso per un onesto alieno che vuole solo inquinare tutto. Al quarto posto, la scultura. Anche questa è un'antica arte in cui da sempre l'uomo si esprime e abbellisce le strade della città, i templi, i giardini, gli stadi, tutto. La forma più interessante è un tipo di scultura ecologica in cui l'uomo collabora con un'altra razza di artisti meravigliosi che abita il pianeta e con cui sembra andare molto d'accordo. Si tratta dei cani, dei virtuosi, dei maestri della scultura. Così bravi che i terricoli li portano a spasso per i marciapiedi e loro, i cani, si accucciano e rilasciano per terra delle piccole sculture marroncine, puzzolenti e appiccicose. Molti umani raccolgono queste opere in buste di plastica, probabilmente per portarsele a casa. I più generosi le lasciano lì, dove il cane le ha depositate, a disposizione di tutti. Purtroppo spesso queste sculture vengono calpestate inavvertitamente, così si distruggono, ma si sa, è dura la vita dell'artista. Al terzo posto, il cinema. La settima arte, che meraviglia! In questa disciplina l'uomo riesce ad esprimere se stesso, a divertire, a commuovere. Per questo ha inventato il cinema, un luogo dove si proiettano queste meraviglie.

0: Però c'è un però. Bisogna dire le cose come stanno e non aver paura di essere critici quando serve. Purtroppo nella TV c'è un grande difetto. Le trasmissioni sono spesso interrotte. Credo che abbiate capito. Purtroppo la pubblicità, questa meravigliosa forma d'arte, è sempre più spesso interrotta da film, documentari, notiziari e queste continue interruzioni infastidiscono, c'è poco da fare. Al secondo posto, l'architettura, ovvero l'arte di costruire edifici, case, chiese, uffici, scuole, insomma tutto ciò che viene inventato per organizzare lo spazio dove il terrestre vive. L'architettura, soprattutto negli ultimi tempi, prende molto seriamente il tema della tutela dell'ambiente e di una sana collaborazione tra uomo e natura. Per questo immagina, disegna e poi realizza case sempre più grandi e tristi, con poche finestre, dove mettere tanta gente, il più possibile stretta e angustiata dal poco spazio, cercando, soprattutto nelle grandi città, di togliere quanti più alberi possibili, lasciarne solo pochi, mezzi secchi, circondati da marciapiedi e asfalto. Purtroppo, anche in questo caso, ultimamente il terrestre dà segni di decadenza. Sempre più sono infatti gli architetti che costruiscono case piccole, belle, ben inserite nella natura, piantando addirittura nuovi alberi e piante. Ma dico, dove vogliamo andare a finire, eh? Al primo posto. Il picco più alto, la manifestazione più importante delle arti umane, è una disciplina che sembrerebbe minore, ma che secondo me è invece la manifestazione più alta e nobile dell'animo umano. Mi riferisco ai fumetti, un'arte abbastanza recente, ma che conquista ogni giorno di più spazio e importanza. Infatti, questi fumetti vengono prodotti sempre di più, sia in grandi dimensioni, da enormi fabbriche che producono fumo da ciminiere gigantesche, sia in piccole dimensioni, e qui più propriamente parliamo di fumetti, ovvero piccoli fumi. Molti terricoli, artisti, girano con strani bastoncini accesi che respirano producendo questi fumetti, al tempo stesso graziosi, puzzolenti e dannosi per la salute. E ora la solita nota dolente. Non si capisce perché questa forma d'arte venga sulla Terra sempre più spesso vietata e ostacolata, soprattutto dai bambini che sanno quanto siano dannosi e orrendi questi bastoncini. C'è da temere che tra poco non si troverà neanche più un fumatore. Per un alieno cattivo, questa è sicuramente una pessima notizia. Con questa nota triste, chiudo il rapporto e passo la linea al fumoso mortale Mort Adel.
1: Triste l'evoluzione che sta prendendo l'uomo. Di questo passo tra poco non ci sarà più nulla da inquinare. Dobbiamo intervenire. Crud, è il tuo momento.
0: Sono pronto, maestà. Finalmente un po' d'azione. Cosa devo distruggere?
1: Nulla. Ma visto che stavi facendo la spesa, ricordati di comprare la carta igienica che è quasi finita. Passo e chiudo.
0: Ma certo, la carta igienica! Una missione per me, che bello! Che ne pensi, Pus?
2: Qua, qua.
0: Pure tu, però, sai dire solo cra cra.
2: Cra cra.
0: Appunto. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Bambine e bambini, mamme, papà, zie, zii, nipotine, nipotini, pupazzi e peluche. Siete sempre qui su Rai Radio Kids e siete all'ascolto di...
1: Big Bang!
0: Con Lella.
1: Ciao Armandissimo!
0: E Lallo il cavallo.
1: Eccomi qui, ciao Armando.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Armando, di che cosa parliamo oggi?
0: Di un tesoro.
1: Bello, i pirati, gli oceani, le isole, poi le mappe, i misteri, le bende sull'occhio.
0: Bello, questo piace tantissimo anche a me. Dan, dan, dan, dan, dan. Ma non parliamo di quel tipo di tesoro.
2: Allora, i gioielli, gli ori, gli argenti delle principesse, i cavalieri, i draghi.
0: Neanche quello è il tesoro di cui voglio parlarvi oggi.
1: Ma allora che te...

0: tesoro è?
1: Che tesoro è?
0: Ma l'ho già detto io, Lella, non mi copiare.
2: Allora,
1: che tesoro è?
2: Il buoni, il tesoro che intendo io è un amico. Non avete mai sentito il detto chi trova un amico trova un tesoro?
1: No.
2: E invece è proprio così. Chi trova un amico trova un tesoro vero. Lo dice anche la canzone. Ascoltate.
3: Nemmeno con i 40 suoi ladroni Alibaba è ricco quanto te. Il cielo ti aiuta, tu sai
4: perché? La mia magia è un certo non so che. Presso la tua forza è mitica e quando vuoi la puoi adoperare. Saranno finiti tutti i tuoi guai se questa lampada vorrai stregare. E io dirò.

amico come me. Oh, sono felice di servirvi. Siete il boss, il re, lo chef. E dolci d'ogni tipo assaggerai. Gradisci ancora un po' di bar.

0: bella l'amicizia tra il genio della lampada e Aladdin, vero?
1: Altro che, quindi un amico e un genio come quello della lampada di Aladino.
0: Giusto, però secondo me non c'è bisogno di fare delle grandi magie per dimostrare l'amicizia.
2: E cosa bisogna fare?
0: Beh, per esempio, voi che fareste per un amico o un'amica?
1: Io dividerei la mia merenda.
0: Ah, vedi, giusto. E tu, Lallo?
2: Beh, anch'io dividerei la sua merenda.
0: Però così non vale. In questo modo tu non faresti nulla di speciale, Lallo.
2: Ma come no? L'aiuterei a mangiarla.
0: Va bene, sei incorreggibile, Lallino. Va bene, poi che cos'altro vi viene in mente?
1: Beh, io se dormissi con la mia amica del cuore, starei sveglia tutta la notte per chiacchierare con lei.
0: Ah, una specie di pigiama party tra le amiche.
2: Ma se non si dorme, che razza di pigiama party è? Pigiama si mette per fare la nanna.
1: I pigiama party sono fatti anche per giocare.
0: Sì, ha ragione Lellina, Lallo. Scusami.
1: E lo sai, anche i pupazzi sono grandi amici dei bambini, Armando.
0: Certo, certo. Poi ci sono proprio anche tanti, tanti, tanti bambini che dormono insieme ai loro pupazzi. Magari orsetti, coniglietti, cavallini.
2: Ma guarda, Armando, io preferisco dormire da solo, perché così posso muovere la coda.
0: Lallo, tra l'altro, tu non ci hai ancora detto che cosa faresti per un amico.
2: Allora, io per un amico farei... preparerei un bel pranzetto.
0: Bravo.
2: No, no, aspetta, canterei una canzone.
0: Ottimo.
2: No, aspetta. Cercherei di risolvergli un problema.
0: Bravo, questa è una bellissima idea. E questo significa proprio aiutare gli amici nel momento del bisogno. Per esempio, c'è un messaggio che ci ha lasciato un bambino al nostro numero WhatsApp, che è...
1: 347-411-2726.
0: Ecco, mi raccomando, fatelo anche voi. Mandateci i vostri messaggi in cui ci chiedete un piccolo aiuto, oppure ci raccontate cosa avete fatto durante la giornata, il vostro sport preferito. Fateci sentire una risata cattiva. Tutto quello che vi pare e vi piace, va bene? Ma allora, intanto, Davide, un nostro fedelissimo ascoltatore, ci racconta che è un amico carissimo.
2: Ma allora, scusa, qual è il problema? Se è carissimo...
1: Non è contento?
0: Allora, Davide è molto contento di avere questo caro amico, ma tutti i giorni, quando va a scuola o va a calcio, questo amico gli sta sempre appiccicato, non lo lascia mai. E questa cosa un pochino lo infastidisce. Allora... Lallo,
2: sì.
0: Hai un consiglio per Davide?
2: Guarda, Davide, se è un amico così caro come dici, devi fargli capire, ma con la gentilezza, che sei contento che sia tuo amico,
0: certo.
2: Però non deve starti troppo addosso, perché sennò rischia di farti sentire in gabbiola, e nessuno vuole sentirsi in gabbiola, giusto Armando?
0: Giusto Lallo, molto bravo, molto bene.
2: Grazie.
0: E tu Lella, che insomma c'hai la tua rubrichella che è proprio dedicata ai consigli, che cos'altro potresti suggerire a Davide?
1: Vediamo. Ecco, sai Davide, forse il tuo amico è un po' timido, fa fatica a farsi altre amicizie e così sta sempre appiccicato a te. Perché non provi a presentargli altri bambini, a coinvolgerlo in dei giochi insieme ad altre persone?
0: Ma brava Lellina, è molto giusto, molto giusto. Allora, ascoltate quest'altro. Matteo ci ha raccontato che il suo migliore amico è Luca, perché gli presta sempre le cose.
1: Anche io presto sempre a Lallo le mie cose. La matita, la gomma, la penna rossa.
2: Anche io presto sempre a Lella le mie cose. L'intelligenza, l'allegria, la simpatia.
1: Guarda che io sono già intelligente, allegra e simpatica. Non ho bisogno di te.
0: Va bene. Diciamo che gli amici hanno sempre bisogno l'uno dell'altro.
1: Ma com'è difficile essere un vero amico.
0: Ma sai, Lellina, non è difficile se vuoi davvero bene all'altra persona, al tuo amico o alla tua amica. Facciamo così, vi faccio sentire un'altra canzone dedicata all'amicizia.

0: E siete sempre qui su Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in questa puntata dedicata all'amicizia. E con chi potevo trovarmi io se non con i miei favolosi amici Lella e Lallo?
1: Evviva! E noi siamo col nostro amico amicissimissimissimo Armando.
2: Armandissimo!
0: Grazie! E noi siamo con i nostri grandi amici che ci ascoltano alla radio.
1: Evviva!
0: E allora appuntamento ad una prossima puntata di
3: Big Bang!
0: Ciao. E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella, Piero Marcelli che galoppa insieme a Lallo, Martina Forti che inventa con me le storie di Big Bang, e infine un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao.

Penserai che lo spazzacamin si trovi del mondo al più basso gradin. Io sto fra la cenere eppure non c'è nessuno qua giù più felice di me. Camcamini, camcamini, spazzacamin, allegro e felice pensieri non ho. Camcamini, camcamini, spazzacamin, la sorte è con voi.

0: spazzole proprio a puntin, con una la canna, con l'altra il camin.
1: Oh, è proprio nero da far paura lassù.
2: Ecco, lo vedi com'è facile sbagliarsi? Quella lì si potrebbe chiamare benissimo la soglia di un mondo incantato.

al suo mondo più bello, tra la terra e le stelle, di Londra nel cuore, rischiara la notte.

0: È tutto così magico.
1: Già.
0: Che peccato che Abu non possa vederli.
2: No, lui odia i fuochi d'artificio e non gli piace neanche volare. Oh no.
0: Tu sei il ragazzo del mercato. Lo sapevo, perché mi hai mentito?
2: Jasmine, mi dispiace.
0: Mi hai preso per una stupida.
2: No.
0: Credevi che non l'avrei capito?
2: No, cioè, ecco, speravo di no, non volevo dire questo.
0: Insomma, chi sei? Dimmi la verità.
2: La verità? La verità. La verità è che a volte mi mescolo alla gente comune per sfuggire alle pressioni della vita di palazzo. Ma in realtà sono un principe.
0: Perché non me l'hai detto subito?
2: Beh, sai com'è. Un principe che si traveste per andarsene in giro per la città può sembrare un po' strano, non trovi?
0: Non così tanto.

0: solo all'anno, ahimè, ce n'è.
1: Ah, ma ci sono 364 non compleanni.
0: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
0: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
0: In tal caso...
2: Un buon
1: compleanno!
2: A me?
1: A te! Un buon compleanno!
2: A me?
1: A te! Or spegni la candela e rallegrati, perché...

Consumatori di pennarelli colorati, divoratori di matite appuntite, calcolatori di numeri in colonna, 2, 3, 4 cifre, copiatori impenitenti dei lavori degli altri, utilizzatori di gomme da cancellare, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi!

D'accordo, non avete ancora l'età, ma che cosa ci vuole? Prendete cucchiaio e forchetta e fate finta di essere in sella ad un grandissimo scooter come la Vespa 50, Luna Pop 50 Special. Buon viaggio!

Il ritmo che adesso vi propongo è talmente frizzante che sfido chiunque a non alzarsi dal letto, dal divano, dalla propria sedia e cominciare a ballare per tutta la stanza.

E dopo questa sicuramente sudata molto profumata, che cosa ne dite se vi porto a fare un bel tuffo su una spiaggia? Vamos alla playa, Righeira!

E per oggi lasciamoci così, senza rancori e senza un perché, ma con tanta voglia di risentirci presto. Questo, il valzer del moscerino. Stretti stretti, eh.

0: Ciao bambine e bambini, un super saluto, un abbraccio radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa nuova super esilarante fantasmagorica puntata di
1: Bang.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armando, ciao bambini.
0: E ciao Lallo.
2: Ciao Armandissimo.
0: Allora, come state?
1: Super benissimo.
0: Oh, sono particolarmente contento che voi siate contenti. Ma tu, Lella, mi sembri davvero particolarmente allegra. Come mai?
1: Sono felice perché ho vinto la gara della zucca gigante.
2: Ma bello, è una gara per Fate Madrine. E poi c'era anche Cenerentola.
1: Ma no, Lallo.
2: Peccato. Le fate sono esperte di zucche giganti. Le sanno anche trasformare in carrozze.
0: Vero,
1: però la mia non è diventata una carrozza. Però era proprio gigantesca.
0: Siamo curiosissimi di conoscere questa storia, Lellina. Però allora, intanto per cominciare, ci ascoltiamo una canzone che riguarda proprio le zucche trasformate in carrozze.

0: Just a wave of my stick and finish the trick. Bimbidi, bobbidi, boo. Gracious, what did I do? Oh, just leave it to me. What a gown this will be. Bimbidi, bobbidi, bimbidi, bobbidi, bimbidi, bobbidi. Oh. Why, it's like a dream. A wonderful dream come true.
1: Yes, my child.
0: Goodness me, it's getting late. Hurry up, dear, the ball can't wait. Have a good time, dance, be gay. Now off you go, you're on your way.
2: Siamo sempre noi, quelli di Big Bang, sulle frequenze di Rai Radio Kids. E Lella ci ha raccontato una storia incredibile. Ha vinto la gara delle zucche gigante, un concorso per maxi ortaggi. Dici tutto, Lella.
3: Era tanto tempo che volevo partecipare. Non pensavo proprio di ricevere il primo premio.
2: Ma lo sai, Lella, che ci sono tante gare così in giro per il mondo?
3: Davvero?
2: Sì, per esempio c'è la gara del pomodoro più rosso.
3: Oh.
2: Oppure la carota più pesante. O il cavolo più grande del mondo. E tu come hai fatto con la tua zucca gigantesca?
3: Ecco, ero andata nell'orto con le mie amiche pecorelle. Cercavamo un ortaggio abbastanza grande da portare al concorso. Avevo cercato di qua e di là, ma niente. Faceva anche un po' freddino. Per fortuna avevo portato una delle mie tisane per riscaldarci. Comunque siamo tornate alla fattoria a zampe vuote.
4: Nah. E poi?
2: Sì, racconta.
3: Il giorno dopo all'alba ho guardato fuori dall'ovile, era spuntata la super zucca.
2: Wow, ma quindi scusami Lella, era cresciuta così all'improvviso, tutto in una notte?
3: Eh sì, strano, vero?
2: Eh già.
4: Beh, per capirci qualcosa bisognerebbe chiedere a Todd, lui è un vero esperto in campagna.
2: Ma tu Lallo intendi il gattino protagonista della serie cartoni animati?
4: Sì,
2: l'amico della coniglietta Summer.
3: Eh sì, i cartoni di Summer e Todd, anch'io li guardo sempre.
4: Una volta Todd aveva partecipato a una gara di ortaggi, però il suo era un broccolo gigantesco.
3: Sì, Summer e Todd sono così simpatici e riescono sempre a trovare una soluzione per tutti i problemi della fattoria a raggio di sole.
4: E c'è anche Betty, che è la pecorella rosa.
2: E se non sbaglio assomiglia un pochino alla nostra Lella?
3: Beh, non saprei. Comunque Betty è molto tenera e ci tiene tanto ai suoi amici, proprio come me.
2: È vero, Lellina, gli amici sono sempre importantissimi. E poi, quando si sta insieme e si lavora in squadra, tutto riesce molto meglio. Ma a proposito di ortaggi e di campagna, che ne dite di ascoltare quel bulletto del carciofo?
3: Yuhu!

0: amici di Big Bang, siamo sempre noi in onda sulle frequenze di Rai Radio Kids. Lallo!
1: Eccomi!
0: E Lellina che ha appena vinto il maxi concorso degli ortaggi.
1: Evviva! E Armandissimo!
0: E allora, torniamo al racconto. Dunque, se non ho capito male, ricapitolando, eravate andate a cercare un ortaggio grande per vincere il concorso e avevate trovato poco e niente.
1: Esatto!
0: Quando all'improvviso, però, nella notte era cresciuta nel vostro orto una maxi zucca.
2: Ma io non ho ancora capito come ha fatto la zucca zuccona a crescere così tanto.
1: In effetti è un mistero.
2: Qui ci va l'ispettore Lallock che indaga.
0: Perfetto.
2: Allora, vediamo. A che ora hai visto la zucca gigante?
1: L'ho già detto, era l'alba. Il gallo Gianni aveva fatto chicchirichì. Perché me lo chiedi?
2: Perché nulla deve sfuggire all'ispettore Lallock.
0: Giusto.
2: Seconda domanda, di che colore era la tua zucca gigante?
1: Arancione, ovvio.
0: Ispettore Lallock, di che colore vuoi che sia la zucca?
2: Ma scusate, signorina Lella, non ha notato nulla di strano, stranissimo? Non so, una fogliolina fuori posto? Qualche impronta sospettola?
1: Beh, no. O forse, ora che ci penso, io e le mie amiche pecorelle la sera prima avevamo bevuto una tisana zenzero e cannella proprio in quel punto e qualche goccia si era versata per terra.
0: Ispettore Lallock, Lellina, ma questa è una notizia sensazionale!
2: Armandissimo, la tisana è magica, ha fatto crescere la zucca gigante, lo dicevo io, sei una fata!
1: Ma davvero?
0: Ispettore Lallock, hai risolto il caso! E bravissima Lella, grazie alla tua tisana zenzero e cannella hai vinto il concorso!
1: Evviva!
0: Ed è cresciuta questa zucca gigante!
1: Sì!
0: Bello,
2: senti,
0: vero?
2: Lella.
1: Sì, Lallo.
2: Però non ci hai ancora detto cosa hai vinto.
0: Ah già, giusto, giusto. Qual è il premio del concorso dei maxi ortaggi?
1: Un sacco di farina.
0: No, un sacco di farina.
2: Ho soltanto la farina, ma non è giusto.
0: Bene.
1: Ma ho pensato di usarla per preparare biscotti, torte e dolcetti per tutti gli amici della fattoria.
0: Brava Lella.
1: Così stasera faremo festa.
2: Allora ho cambiato idea. La farina è un premio fantastico, Lella. Posso venire anch'io alla festa?
1: Soltanto se mi aiuti a impastare i biscotti.
0: E posso venire anch'io?
1: Ma certo, Armando.
0: Evviva.
2: Sì, ma io i biscotti li voglio sgranocchiare, eh.
0: Eccolo.
1: Vedremo.
2: Vabbè, ma mi bastano quelli al cioccolato, eh.
1: Sei il solito Lallino.
2: Ciao.
0: Bambine e bambini, finisce qui la nostra puntata di Big Bang. Ma prima di salutarvi voglio ringraziare Barbara Cinquatti e la pecorella Lella, Piero Marcelli e il nostro fantastico Lallo, Lorenza Cingoli che scrive insieme a me queste puntate e la nostra regista Isabella Carbone che con un tocco di magia e professionalità rende smaglianti le nostre puntate come la zucca di Lella. Da me, Armando Traverso, un super saluto, un gigantesco abbraccio radiofonico e alla prossima puntata di Big Bang.

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Un viaggio nella storia del cinema tra meraviglia e innovazione al Museo Nazionale del Cinema di Torino, ospitato all'interno della Mole Antonelliana. Tra le attività per i bambini e le famiglie segnaliamo la visita guidata alla scoperta del Museo del Cinema e il laboratorio sul set Gli effetti speciali del sabato. Inoltre, utilizzando l'ascensore panoramico, è possibile salire fino in cima alla Mole per godersi la vista su Torino. Dal 5 al 7 giugno l'undicesima edizione di Perugia 1416, festa di rievocazione con musica e artisti di strada, spettacoli rionali in ambito storico, botteghe degli antichi mestieri, visite guidate alla scoperta di Perugia, sbandieratori, giochi per i bambini, mostre e laboratori nella città medievale all'interno della Rocca Paolina. Dal 30 maggio al 1 giugno Tucogio, festival dei giochi inventati, rielaborati e riscoperti. A Monastier di Treviso, che trasforma il paese in un grande percorso di gioco lungo oltre 3 km, il tema di quest'anno è la chiave per una nuova città, con l'obiettivo di trasformare il divertimento in un'occasione per riflettere sulla cittadinanza attiva e sulla cura degli spazi comuni. Alle Scuderie del Quirinale a Roma prosegue fino al 14 giugno la grande mostra Tesori dei Faraoni, alla scoperta della cultura egizia attraverso 130 reperti unici provenienti dai musei del Cairo, di Luxor e di Torino. L'esposizione offre percorsi didattici, caccia all'indizio e laboratori creativi per bambini e famiglie, incentrati su arte, vita quotidiana e misteri dell'antico Egitto, per stimolare la curiosità e la conoscenza anche da parte dei più piccoli. Per oggi è tutto. Se volete riascoltare le puntate, andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Buon ascolto con Radio Kids.

0: Il programma più esplosivo di Radio
1: Kids.
0: Ciao a tutti da Armando, Lallo e Lella. Oggi iniziamo con la storia di un bambino preistorico, un bambino dell'età della pietra. Conoscete la storia di Gugu?

0: simpatico, Gugu. Ma che cos'è l'età della pietra?
1: È un periodo di tantissimi anni fa in cui si usavano le pietre per fare tutto.
2: No, ma anche per mangiare.
1: No, gli uomini primitivi non mangiavano le pietre, mangiavano con le mani.
0: Che maleducati.
2: Sì, ma io volevo sapere se queste pietre le mangiavano o no.
1: No, non le mangiavano, però le usavano per andare a caccia.
0: E le verdure le mangiavano?
1: Beh, mangiavano soprattutto frutta, radici.
0: E i vestiti ce li avevano?
1: Diciamo che usavano delle pelli di animali per coprirsi quando faceva freddo.
2: Armando, sai che l'ho conosciuta la donna primitiva?
1: Ma va, e dove?
2: Sì, e l'ho vista al supermercato. Faceva tanto freddo, eh. Ho visto una signora con una pelle di animale.
1: Forse indossava una pelliccia allora.
0: Che primitiva.
1: In un certo senso Lella hai ragione.
0: Armando, ci racconti qualcos'altro della storia primitiva?
1: Va bene, allora vediamo un po'. Che ne dite dei dinosauri?
2: Bello, sono bellissimi i dinosauri, mi piacciono un sacco.
1: Allora, dunque, i dinosauri erano degli animali enormi, giganteschi, i più grandi di tutta la Terra.
0: Oh.
1: Alcuni nuotavano, altri volavano, altri ancora passeggiavano sulla terraferma, mangiando erba, foglie, però qualcuno amava la carne fresca e si pappava gli animali più piccoli. Il più grande e temuto di questi dinosauri carnivori era alto 4 metri, lungo 12, pesava tantissimo e aveva 58 denti affilati come spade in una bocca enorme e il suo nome era Tyrannosaurus Rex.
2: Ti ha gridato?
0: Noi?
2: E perché?
0: Perché ci siamo spaventati.
1: Ma i dinosauri non esistono più, sono scomparsi dalla Terra milioni di anni fa. Mi è sembrato il verso di un tirannosauro.
0: Sto venendo qua.
1: Ma dai, sono stato io, vi ho fatto uno scherzo.
0: Armando, non si fanno questi scherzi.
2: Ma sì, dai, io lo sapevo che era lo scherzo.
1: Ah,
2: dai,
1: tu lo sapevi,
2: sì,
1: eh?
2: Ho fatto solo finta di spaventare.
1: Sì, sì. Va bene, io però conosco un piccolo dinosauro che era anche un fantastico amico.
0: E come si chiamava?
1: Arlo, il protagonista di Un viaggio incredibile. È un film sui dinosauri e sono sicuro che molti amici all'ascolto lo hanno visto.

0: era proprio un bellissimo film, Il viaggio di Arlo.
1: E di chi era amico Arlo?
0: Di un bambino piccolo, un bambino selvaggio che si chiamava Spot.
1: Allora i dinosauri sono amici dei bambini?
0: Ma certo, infatti ci sono decine di musei e parchi dei dinosauri proprio per far conoscere ai bambini e ai loro genitori la loro storia e la loro vita.
2: Armando, ma in questi posti c'è anche il Tyrannosaurus Rex?
0: Certo.
1: Che paura!
0: In effetti il tirannosauro fa un po' paura, con quei dentoni. Però oggi non esistono più, dovete stare tranquilli perché li potete vedere solo nei musei. Ah, ci sono anche dei modellini, finti.
2: Ma ovviamente. Sì, infatti, sono finti, dai, non c'è mica niente da aver paura. Il tirannosauro!
1: Sta arrivando!
0: Dai, forza, non ditemi che ci siete cascati di nuovo, sono sempre io!
1: Uffa, Armando, è che questo verso sembra vero!
2: No, non sembra vero, sembra verissimo!
0: È perché sono io che lo so fare bene! Dai, allora, per farmi perdonare vi metto una bella canzone, la sigla di Il treno dei dinosauri!
3: Vieni con noi! Milioni di anni fa l'umanità non era ancora nata, invece c'era già una mamma dinosauro che diceva la sua cosa.
4: Presto ragazzi, uscite dalle uova!
3: Ed uno dopo l'altro tutti a becco in su. Ecco tre pteranodonti, sono verdi e blu.
4: Vi chiamerò Tiny, Shiny e Dog.
3: Ma Tiny fa...
4: Mamma, c'è ancora un uovo là!
3: Dentro l'uovo ancora un dinosauro c'è, ma non sembra fatto proprio come gli altri tre. L'ultimo arrivato guarda intorno a sé.
4: Io non sono come voi, che mi dice perché?
3: La mamma lo consola, gli sorride e dice...
4: Piccolo mio, ora che sei venuto alla luce, sei uno di noi, anche tu sei un tesoro. Tutti i dinosauri sono diversi tra di loro. Andiamo, piccoli, voglio farvi viaggiare. Compriamo un biglietto e siamo pronti a...

0: Allora, piaciuta la canzone?
1: Sì!
2: Bella bella!
0: E allora, anche voi amici all'ascolto, mi raccomando, mandateci i vostri messaggi sonori. Per esempio, diteci se vi piacciono i dinosauri. Noi li aspettiamo.
1: Potete contattarci sul sito di Rai Radio Kids.
0: Grazie! E adesso ascoltate questa cosa.
2: L'abbiamo capito, è tutto finto.
1: Non abbiamo più paura.
0: Bravi. No. Finalmente avete capito, è così che si fa. E allora salutiamo i nostri amici all'ascolto.
3: Ciao,
4: Bibi.
3: Baci.
4: Ciao.
5: Milioni di anni fa l'umanità non era ancora nata, invece c'era già una mamma dinosauro che diceva la sua cosa.
6: Presto ragazzi, uscite dalle uova.
5: Ed uno dopo l'altro tutti a becco in su. Ecco tre pteranodonti, sono verdi e blu.
6: Vi chiamerò Tiny, Shiny e Don.
5: Ma Tiny fa...
6: Mamma, c'è ancora un uovo là.
5: Dentro l'uovo ancora un dinosauro c'è. Ma non sembra fatto proprio come gli altri tre. L'ultimo arrivato guarda intorno a sé.
6: Io non sono come voi, che mi dice perché?
5: La mamma lo consola, gli sorride e dice:
6: piccolo mio, ora che sei venuto alla luce, sei uno di noi, anche tu sei un tesoro. Tutti i dinosauri sono diversi tra di loro. Andiamo piccoli, voglio farvi viaggiare. Compriamo un biglietto e siamo pronti.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno a tutti i bambini e le bambine in ascolto. Sono Mara Pace, della rivista Andersen, e per il nostro appuntamento settimanale con i libri di Rai Radio Kids, oggi vi propongo un libro divertentissimo, che è anche il vincitore del premio Andersen di quest'anno come miglior libro per i lettori da 6 a 9 anni. Si intitola Piovono maiali. È stato scritto da Shiro Yadama, tradotto da Roberta Tiberi e pubblicato da Kira Kira Edizioni. Kira Kira Edizioni porta in Italia molti testi, molti albi illustrati dal Giappone. Ma torniamo al libro. Non c'è nulla di più privato e di più intimo del proprio diario segreto. Lo sapete bene, lo dice il nome stesso, segreto, qualcosa che deve restare nascosto e che agli altri deve rimanere sconosciuto. Beh, il protagonista di questa storia, Noriyasu, è un bambino di terza elementare che inizia a scrivere gli eventi della sua giornata all'inizio per un compito di scuola, perché gli è stato chiesto. Ma questa abitudine diventa una sorta di bisogno, di esigenza, non riesce più a farne a meno. Un giorno però scopre una cosa terribile. La sua mamma legge il diario di nascosto e ride di lui. Furioso, Noriyasu decide di prendersi una bella rivincita e si inventa un trucco geniale. Inizia a scrivere quello che chiama il diario di domani, riempiendo le pagine di eventi assurdi e bizzarri per sbalordire la mamma. Ma attenzione, il diario è qualcosa che ha a che fare con la realtà e il suo diario mantiene questo stretto legame con la realtà. Tant'è che all'improvviso tutto quello che si sta inventando, succede davvero. Vi immaginate una cena a base di matite cucinate in tempura? O un serpente in bagno? O magari, per tornare al titolo, un'improvvisa pioggia di maiali dal cielo? Il povero Noriyasu dovrà correre in fretta ai ripari. Il libro si chiude con un consiglio di scrittura rivolto a voi, perché possiate scrivere, proprio come Noriyasu, il vostro personale diario di domani. Piovono maiali di Shiro Yadama, pubblicato da Kira Kira, è una storia perfetta anche da leggere ad alta voce. Andersen e i libri di Rai Radio Kids vi augurano una buona lettura e una divertentissima pioggia di maiali dal cielo.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: Un'altra grandissima, magnifica puntata di
1: Pip!
0: Ciao Lallo, ciao Lella!
1: Ciao,
0: allora oggi vorrei invitare qualche ascoltatore, qualche mamma, qualche papà, qualche nonno, nonna, zii, cugini, pupazzi e peluche a chiamarci per raccontare il loro mestiere.
1: Sì, perché oggi c'è la rubricola di Armando.
2: Lallo, si dice rubrica, non rubricola.
0: Va bene, dai Lella, non ti preoccupare, chiamiamola pure rubricola. In fondo noi di Big Bang siamo dei tipi fantasiosi. Però, prima di collegarci con qualcuno, ditemi un po', Lallo, Lella, quali sono i mestieri che vi piacciono di più? Con chi vorreste parlare?
2: A me piace la babysitter, quella che tiene i bambini piccoli. Mi fanno così tenerezza.
0: Ah, davvero? E tu saresti capace di tenere dei bambini piccoli, Lella?
2: Non lo so, non ci ho mai provato, ma mi piacerebbe.
0: Va bene, però potresti proporti, eh?
2: Eh sì.
0: Potresti iniziare, per esempio, con i bambini piccoli di amici e poi vedere come va, eh?
2: Hai ragione.
0: E tu, Lallo, che mestiere vorresti conoscere meglio?
1: L'horse sitter.
0: L'horse sitter. Ah, ecco, perché horse in inglese vuol dire cavallo. Cioè tu vorresti parlare con qualcuno che tiene i cavalli.
1: Sì, Armando, lo voglio conoscere. Così poi mi viene a prendere, mi porta a spasso, mi compra il gelatino. Poi mi canta la canzoncina, mi lava i dentoni, mi mette a letto e mi rimbocca pure le coperte.
0: Ah, ecco, c'è un nome, sai, sia in italiano che in italiano è lo stalliere. In inglese è il groom, quello che proprio si occupa dei cavalli. Proprio bello,
1: proprio così. Bravo.
0: Va bene, va bene. Allora, mentre aspettiamo che ci chiami una babysitter o un horse sitter, ci ascoltiamo una bella canzone. Che ne dite?
1: Ma bella!
0: Dai!

0: Ed eccoci di nuovo qui in studio, aspettando che ci chiami qualcuno per raccontarci il suo mestiere. Ecco il telefono, ecco il telefono.
1: È giusto in tempo.
0: Pronto? Sei in linea con Big Bang, chi sei?
2: Ciao ragazzi, sono Alessio e sono un polizio.
1: Un polizio? Però,
0: ma forse vuoi dire un poliziotto?
2: No, sono proprio un polizio.
1: E wow. Cosa fa un polizio?
3: Ma lo dice la parola, il polizio fa tanti sì.
0: Ma cosa dici, Lallo?
2: Sì, il vostro Lallo è proprio in gamba, ha perfettamente ragione.
0: Wow, ma sei un entusiasta tu,
2: Ma certo che lo sono, altrimenti come farei a far ridere e divertire tutti i miei nipotini?
1: E quanti nipotini hai?
2: Tantissimi! Per esempio oggi ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15. Giacomino, vieni immediatamente qua!
0: Ma dove è andato a finire Giacomino?
2: A bere la fontanella senza avvertire! È un bischero quel piccoletto lì!
0: Ma guarda!
2: Giacomino!
1: È tornato Giacomino?
2: Sì, ora è qui con gli altri 15. In tutto oggi ne ho 16.
0: Però...
1: sono tantissimissimissimissimi.
2: Beh, a volte ne ho anche 30 in un pomeriggio solo.
0: Ma, beh, certo, lui è il polizio, cioè
1: sì.
0: Tanti zii. Ma come mai tieni tanti bambini tutti insieme?
2: Armando, i bambini mi piacciono tanto. E quando i genitori hanno da fare o lavorare e nessuno può tenerli, io divento un super zio e li porto tutti con me a divertirsi.
1: Che bambini fortunati.
2: Puoi dirlo forte, cara Lella la pecorella.
1: Davvero posso? Che bambini fortunati!
2: Non così forte, Lella!
0: Va bene, va bene. Allora, senti, polizio, a questo punto, per divertire te e tutti i tuoi nipotini, ti facciamo ascoltare una bella canzone, va bene?
2: Benissimo, Armando!

0: Pronto? Polizio, ci sei ancora?
1: Ma chi aveva preso la coppetta al cioccolato? Ma insomma, di chi è questo cono tripla panna?
0: Ma che succede?
2: Ma Armando, ha preso il gelato a tutti?
0: Ma davvero hai comprato il gelato a tutti i bambini, polizio?
1: Eh certo, se lo meritano questi piccoli manelli!
0: Complimenti!
2: Lo voglio anch'io, polizio!
0: Senti, polizio, Lallo dice se puoi prendere anche lui come nipotino. Stava giusto cercando un horse sitter.
1: Lallo il cavallo? Ma certo, ho già pronto un sacco di biada fresca fresca, tutta per lui!
2: Va bene, anche il cono cioccolato e tripla panna. No, grazie.
0: Dai, Lallo.
1: Lallo, può venire anche Lella la pecorella a passare un pomeriggio con noi.
3: Grazie, sei veramente un super polizio.
1: È il mio lavoro. Se vuoi posso prendere anche te, Armanduccio.
0: Va bene. Guarda, io non è che sono poi così piccolino, però insomma, grazie lo stesso, polizio, vengo volentieri.
1: Accidenti, Giulia! Ti sei sporcata tutto il vestitino di lampone. Vieni che ti porto subito in lavatrice.
3: Ma cosa fai? Metti i bambini in lavatrice?
1: Ai bambini no, ma i vestitini sì. Mica posso portarli sporchi dai loro genitori.
0: Bah, complimenti. Polizio, sei proprio lo zio che tutti vorrebbero. Ti lasciamo andare perché ti sentiamo davvero tanto indaffarato. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi e complimenti per la trasmissione. Ciccio, lascia il telefono, detto Ciccio.
0: Mamma mia, certo che è proprio indaffarato quel polizio,
2: Ma tanto, tanto, Armando.
0: Ma se ci pensate, ha detto sono 16 nipotini.
3: E a volte anche 30.
0: E in più vorrebbe che andaste anche voi.
3: Armando.
0: E anche
2: tu, Armanduccio, ha detto.
0: Facciamo una cosa, prendiamoci il tempo di una canzone per capire bene che cosa fare, d'accordo?
2: Prendiamoci.
0: Va bene.

0: Bello, vero Gian Burrasca?
1: Bella, bella, Armando.
0: Allora, che cosa dite? Andiamo a trovare il polizio o no?
1: Sì, Armando, dai. Vuoi andare? Simpaticissimo, sì. È bravissimo, Armando. Però potresti farlo anche tu, il polizio.
0: Ma io lo faccio già il polizio. Io sono qui con voi tutti i giorni.
2: E noi siamo i tuoi nipotini.
0: Certo.
1: Giusto. E ci porti a mangiare un bel gelatino.
0: Va bene. Però prima salutiamo i nostri bambini dandogli appuntamento a domani con un'altra grande puntata di...
3: Big Bang.
0: E non dimenticate, bambini, continuate a scriverci al nostro numero WhatsApp che è
3: 347 411 2726.
0: Ciao ciao!
2: Ciao!

Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso, ma non mi raggiunse mai.

La favola di oggi ci insegna che studiare apre la mente nell'ignoto, poi ci fa viaggiare e ci fa scoprire tante cose belle. Talvolta può salvare la pelle e talvolta può salvare la pelle.

bambini che si entusiasmano al passaggio dei treni, guardano il cielo in uno sguardo sicuro, sanno se il tempo cambierà. I nonni sono dei giardinieri e sanno tutto sui pomodori, passano il tempo coltivando fiori, pregano dentro per quel mondo fuori. I nonni insegnano senza parlare che senza amore questo mondo muore. I nonni cercano di farci capire

si entusiasmano se i figli van bene, i nonni prendono per mano il futuro, i nonni aiutano davvero, i nonni insegnano senza parlare, che senza amore questo mondo muore.

0: Fuochi lunari. Anche oggi Lampadino e Caramella corrono al parco dell'elefante e trovano Fabio e Luca seduti dentro un tronco vuoto, poggiato a terra.
1: Cosa state facendo, amici?
2: Stiamo giocando agli astronauti.
3: Andiamo sulla Luna e questo è il nostro razzo spaziale.
4: Sarà un'avventura bellissima!
0: Intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini.
4: È arrivata Zilia! Dobbiamo andare nel Magiregno!
1: Ciao amici e buon viaggio!
0: I due fratellini corrono sotto la grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
0: Trasportati dal vortice magico nel Magiregno, i due bambini trovano ad aspettarli il cagnolino Zampacorta.
6: Ciao Lampadino, ciao Caramella!
5: Ciao Zampacorta!
6: Oggi c'è lo spettacolo di magi fuochi d'artificio!
4: I fuochi d'artificio sono colorati e luminosi!
1: Sono belli, ma a volte troppo rumorosi!
6: Qui nel Magiregno non fanno rumore, ma divertenti fischi! Andiamo al Magimuseo! Lo spettacolo sarà lì!
0: I tre amici arrivano davanti al Magimuseo. Gli abitanti sono riuniti intorno a Re Zampasaggia e Pandaguro per assistere alla gara. Il simpatico Armadillus presenta l'evento.
7: Amici del Magiregno! Sta per iniziare la gara di magi fuochi. Chi sarà l'ignoto sfidante di quest'anno per la campionessa Linda?
4: Siamo arrivati appena in tempo.
7: Non è difficile scoprirlo. Ecco a voi, Duca Puzzoloso!
0: Il Duca e le due faine raggiungono il centro del piazzale con i loro razzi.
1: No, lo sfidante di Linda è puzzoloso.
4: Speriamo non combini qualche guaio.
8: Presto, faine, passatemi un razzo.
0: Duca Puzzoloso accende la miccia e il razzo parte, ma non sale alto nel cielo e quando scoppia fa poca luce. Agli spettatori non è proprio piaciuto. Ora è la volta della coniglietta. Il suo razzo esplode altissimo, liberando una pioggia di colori. E gli abitanti sono

0: Siamo
1: agli ordini, capo.
2: Le faine montano sul razzo per riempirlo meglio.
0: Con questo super razzo vincerò di sicuro.
2: Ma il perfido Luca accende la miccia troppo presto e il razzo parte verso il cielo, portando con sé le sfortunate faine.
3: Povere faine, sono volate via. Dove saranno arrivate?
4: Entriamo nel Magi Museo e scopriamolo con il Magi Telescopio.
2: Nel Magi Museo, Pandaguru guarda attraverso il Magi Telescopio.
4: Il razzo con le faine è incastrato nella Magi Luna.
5: Bisogna arrivare lassù e salvarle. Anche loro sono parte del Magi Regno.
2: Lampadino ricorda i suoi amici al parco.
3: Dobbiamo fare come gli astronauti e raggiungerle con un razzo spaziale.
6: E dove lo troviamo?
2: Arriva il direttore del museo, Gallo Leo, che ha la soluzione.
7: Venite con me, amici.
2: Il direttore conduce tutti in un ampio cortile, dove c'è un razzo spaziale pronto al decollo.
7: Ecco il Super Magi Razzo.
8: Com'è grande!
7: È pronto per l'esplorazione del magispazio ed è perfetto per salvare le faine.
8: Lo piloterò io, ma avrò bisogno di aiuto.
6: Veniamo noi con te, Linda, vero amici?
9: Sì!
8: Allora saliamo a bordo e partiamo. Non c'è tempo da perdere.
2: I motori si accendono e il Super Magi Razzo parte verso il cielo. I quattro amici volano veloci nello spazio e raggiungono le faine incastrate nella Magiluna.
8: Ecco le faine, amici. Scendete a prenderle e portatele a bordo.
3: Va bene, Linda. Tu, Zampa Corta, apri il portellone.
6: D'accordo, Lampadino.
2: I fratellini, tenendosi per mano, saltano giù, atterrano sul suolo della Magiluna e vanno verso le faine facendo grandi balzi.
3: Che grandi salti che si fanno sulla Magiluna!
6: Mi sento leggerissimo!
10: È vero! Sembra di rimbalzare in alto e di andare a rallentatore!
2: Con un ultimo salto, Lampadino e Caramella raggiungono le faine e le afferrano. Dopo aver girato intorno alla Magiluna, Linda e Zampacorta ritornano con il Super Magirazzo per riprenderle a bordo.
9: Missione compiuta!
8: Lampadino, Caramella, siete stati bravissimi! Torniamo indietro!
2: Il Super Magi Razzo atterra davanti al Magi Museo. Tutti lo accolgono entusiasti.
5: Bravi piccoli amici! Avete effettuato un super salvataggio!
2: Duca Puzzoloso, invece, accoglie le faine con il solito rimprovero.
11: Imbranati! Per colpa vostra ho perso la gara!
12: Anche quest'anno Linda è la regina dei magifuochi d'artificio del Magi Regno!
9: Evviva!
2: Missione Magiluna compiuta. Salutati tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
9: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
6: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo, accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
9: Vi aspettiamo!
6: Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come state? Questa sera voglio darvi la buonanotte con una ninna nanna che spero possa farvi riposare dolcemente e che faccia riposare anche tutti i vostri sogni. Così domani, appena svegli, ogni vostro sogno sarà pronto per una nuova avventura. Allora, chiudiamo gli occhi, un dolce respiro

felicità, perché mi sento felice ogni volta che sono con voi, proprio come un topolino nei buchi del formaggio, come una rondine dopo una tempesta, come una lumaca su una foglia di insalata, o come una farfalla che si posa su un fiore. E allora, vento in

felice. E sì, mi sento felice ogni volta che sono con voi, qui nel nostro bastimento 1, 2, 3 Stella. Vi aspetto, cari bambini. Un bacio e un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. A presto!

arrivato un bastimento carico di canzoni, un programma di e con Lorenzo Tozzi. La regia è di Natalia San Giorgi.

notte fonda discoteca, un tricheca una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheca è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto trova la

giorno fu diverso e il tricheco era più sverso. Più suonato del normale, era proprio un animale con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rombar della minaccia il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale che guarda ed è spiazzato, pensa: sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.